0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica succede.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Dance.

0: il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!
1: Ciao Riccardo.
2: Ciao Francesco. Ti presento Stefano Detticocco.
3: Ciao Francesco.
1: Ciao Stefano.
2: Si fa?
1: Facciamolo.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 15 ottobre. Ariete, la giornata vi invita a uscire da binari consueti e sperimentare una soluzione diversa dal solito. In amore non aspettate che siano gli altri a fare il primo passo. Toro, una questione economica o organizzativa merita una valutazione più ampia, soprattutto se state pensando ad una spesa importante. Gemelli, le relazioni diventano il terreno su cui misurare la vostra capacità di trovare soluzioni diplomatiche. Evitate di scherzare proprio quando qualcuno cerca di parlarvi seriamente. Cancro, gli impegni quotidiani richiedono una buona organizzazione, ma non dovete sacrificare ogni momento libero per sentirvi in regola. Preparate in anticipo qualcosa che vi semplifichi la giornata. Leone, il cielo vi offre energia e fiducia per affrontare una sfida che richiede iniziativa. Potreste trovare un alleato prezioso. In amore lasciatevi sorprendere. Vergine, non cercate la soluzione perfetta, concentratevi su quella che funziona davvero. In amore provate a mostrare il vostro lato più ironico. Bilancia, una notizia, un incontro o una conversazione possono stimolare la vostra curiosità e aprire possibilità interessanti. In amore c'è complicità. Scorpione, il desiderio di ottenere risultati concreti vi spinge a concentrarvi su ciò che conta davvero. In amore non confondete l'intensità con il bisogno di avere sempre il controllo. Sagittario, con la luna nel vostro segno avete voglia di ampliare i vostri orizzonti e rimettere in moto qualcosa che si era fermato. In amore, una differenza di vedute può essere l'occasione per conoscersi meglio. Capricorno, è una giornata utile per osservare ciò che accade dietro le quinte, senza sentire il bisogno di intervenire su tutto. In amore, potreste avvertire il desiderio di una maggiore intimità. Acquario, le amicizie e i contatti professionali possono offrirvi spunti preziosi, soprattutto se siete disposti a collaborare. In amore, lasciate perdere le supposizioni. Pesci, la vostra sensibilità vi permette di cogliere sfumature importanti in una situazione professionale e personale. Fate attenzione a non assumervi responsabilità che non vi appartengono. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico, quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto, era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari secondo l'avanzamento dei lavori in direzione Cagliari tra lo svincolo per Macomer e lo svincolo per Abbasanta Ghilarza nella provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Santu Antinu in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per giovedì 15 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione proseguirà la fase di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, grazie alla persistenza dell'alta pressione. Sarà una giornata dal clima particolarmente gradevole, con temperature in aumento soprattutto nei valori massimi. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale, dall'Algherese fino all'Oristanese, avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Sul versante orientale, dalla Gallura fino all'Ogliastra, prevarrà il sole per l'intera giornata, con soltanto qualche innocuo annuvolamento. Anche lungo le coste meridionali avremo condizioni di bel tempo, salvo il passaggio di alcune velature nelle prime ore del mattino. Sulle zone interne settentrionali e meridionali il tempo sarà stabile e soleggiato, così come sui rilievi, dove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi. Passiamo alle temperature, che saranno in lieve aumento, soprattutto sul settore orientale e nord-orientale dell'isola. A Sassari avremo 16 gradi di minima e 26 di massima, ad Alghero 14 e 28, mentre a Olbia si passerà dai 13 ai 27 gradi. Nelle zone interne avremo 13 gradi di minima e 25 di massima a Tempio Pausania, 14 e 26 a Ozieri, mentre a Nuoro si passerà dai 13 ai 27 gradi. A Oristano sono previsti 15 gradi di minima e 26 di massima. Nel settore meridionale avremo 17 e 28 gradi a Cagliari, mentre a Quartus Sant'Elena la temperatura massima potrà raggiungere i 29 gradi. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali, con tendenza a ruotare progressivamente verso nord-ovest. Localmente la ventilazione potrà risultare variabile, senza rinforzi significativi. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.150 metri di quota, confermando la presenza di aria mite anche in alta montagna. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente poco mosso. Il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno inizialmente mossi, con moto ondoso in graduale attenuazione fino a poco mossi. Sulle bocche di Bonifacio avremo condizioni prevalentemente poco mosse. Concludiamo con la tendenza per venerdì e il fine settimana. Venerdì proseguiranno condizioni generalmente stabili e soleggiate, con temperature ancora miti. Da sabato è invece previsto un graduale aumento della nuvolosità, mentre domenica potrebbe verificarsi un peggioramento, con il possibile ritorno di qualche precipitazione. Una tendenza che richiederà ulteriori conferme. Queste erano le previsioni del tempo. Saluti da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni con il meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Giovedì 15 ottobre 2026 la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, sono sempre gli stracci che vanno all'aria, ricorda che tocca sempre ai meno abbienti pagare il prezzo più caro e si celebrano la giornata delle donne rurali e la giornata per la pulizia delle mani. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1581 Parigi ospitava la prima del Ballet Comique de la Reine, commissionato da Caterina de' Medici a Baldassarre di Belgioioso, era il primo grande balletto di corte e durava 5 ore. Nel 1582, invece, era il primo giorno del calendario gregoriano, dopo un salto di 10 giorni, passando dal 4 ottobre del giorno precedente al 15 ottobre odierno. Nel 1872, per il controllo dei valichi di frontiera, veniva istituito il Corpo degli Alpini con truppe di montagna specializzate. E 140 anni fa, nel 1886, si pubblicava il libro Cuore di Edmondo De Amicis, con 9 storie per i giovani su virtù civili, amore, rispetto, eroismo, pietà e obbedienza. Nel 1979 Armstrong, Collins e Aldrin, l'equipaggio dell'Apollo 11 che ha portato per la prima volta l'uomo sulla Luna, era ospite della televisione italiana per una conferenza con le principali testate giornalistiche. Nel 1972 a Milano l'incontro di calcio tra Milan e Atalanta si chiudeva sul 9-3, un totale di 12 reti che sono ancora oggi il maggior numero di gol della storia in una partita del massimo campionato italiano. Nel 1985 il premio Nobel per l'economia veniva assegnato all'italiano Franco Modigliani. Nel 1997 veniva lanciata la sonda spaziale Cassini-Huygens in missione verso il pianeta Saturno. E nel 2022 la Procura europea apriva un'inchiesta sull'acquisto dei vaccini per il Covid-19 dopo le rivelazioni di trattative private tra la presidente Ursula von der Leyen e l'amministratore di Pfizer Albert Bourla. Nascevano il 15 ottobre, nel 70 avanti Cristo il poeta Virgilio, nel 1608 l'inventore del barometro Evangelista Torricelli, nel 1844 il filosofo Friedrich Nietzsche, nel 1922 il fondatore di Comunione e Liberazione Luigi Giussani e nel 1923 lo scrittore Italo Calvino. Sono nati oggi anche l'imprenditore Giovanni Rana nel 1937, l'annunciatrice TV Mariolina Cannuli nel 1940, il conduttore televisivo Valerio Staffelli nel 1963, l'astronauta Roberto Vittori nel 1964, il regista Matteo Garrone nel 1968, la schermitrice Benedetta Durando nel 1985 e il rapper Fedez, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 15 ottobre 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas. Radio Domus Novas.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 15 ottobre. Ariete, la giornata vi invita a uscire da binari consueti e sperimentare una soluzione diversa dal solito. In amore non aspettate che siano gli altri a fare il primo passo. Toro, una questione economica o organizzativa merita una valutazione più ampia. Soprattutto se state pensando ad una spesa importante. Gemelli, le relazioni diventano il terreno su cui misurare la vostra capacità di trovare soluzioni diplomatiche. Evitate di scherzare proprio quando qualcuno cerca di parlarvi seriamente. Cancro, gli impegni quotidiani richiedono una buona organizzazione, ma non dovete sacrificare ogni momento libero per sentirvi in regola. Preparate in anticipo qualcosa che vi semplifichi la giornata. Leone, il cielo vi offre energia e fiducia per affrontare una sfida che richiede iniziativa. Potreste trovare un alleato prezioso. In amore lasciatevi sorprendere. Vergine, non cercate la soluzione perfetta, concentratevi su quella che funziona davvero. In amore provate a mostrare il vostro lato più ironico. Bilancia, una notizia, un incontro o una conversazione possono stimolare la vostra curiosità e aprire possibilità interessanti. In amore c'è complicità. Scorpione, il desiderio di ottenere risultati concreti vi spinge a concentrarvi su ciò che conta davvero. In amore non confondete l'intensità con il bisogno di avere sempre il controllo. Sagittario, con la luna nel vostro segno avete voglia di ampliare i vostri orizzonti e rimettere in moto qualcosa che si era fermato. In amore, una differenza di vedute può essere l'occasione per conoscersi meglio. Capricorno, è una giornata utile per osservare ciò che accade dietro le quinte, senza sentire il bisogno di intervenire su tutto. In amore, potreste avvertire il desiderio di una maggiore intimità. Acquario, le amicizie e i contatti professionali possono offrirvi spunti preziosi, soprattutto se siete disposti a collaborare. In amore, lasciate perdere le supposizioni. Pesci, la vostra sensibilità vi permette di cogliere sfumature importanti in una situazione professionale e personale. Fate attenzione a non assumervi responsabilità che non vi appartengono. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas.
2: Hello New York. We're back here again.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il primo settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
3: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
2: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
3: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive, con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
2: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
3: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. E l'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene. E infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici. E io lo sono.
2: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro. Andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi, di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
4: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas. Momenti da vivere.

0: In the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

ultimo in una finale di artisti. Crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte. Svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 15 ottobre. Ariete, la giornata vi invita a uscire da binari consueti e sperimentare una soluzione diversa dal solito. In amore non aspettate che siano gli altri a fare il primo passo. Toro, una questione economica o organizzativa merita una valutazione più ampia, soprattutto se state pensando ad una spesa importante. Gemelli, le relazioni diventano il terreno su cui misurare la vostra capacità di trovare soluzioni diplomatiche. Evitate di scherzare proprio quando qualcuno cerca di parlarvi seriamente. Cancro, gli impegni quotidiani richiedono una buona organizzazione, ma non dovete sacrificare ogni momento libero per sentirvi in regola. Preparate in anticipo qualcosa che vi semplifichi la giornata. Leone, il cielo vi offre energia e fiducia per affrontare una sfida che richiede iniziativa. Potreste trovare un alleato prezioso. In amore lasciatevi sorprendere. Vergine, non cercate la soluzione perfetta, concentratevi su quella che funziona davvero. In amore provate a mostrare il vostro lato più ironico. Bilancia, una notizia, un incontro o una conversazione possono stimolare la vostra curiosità e aprire possibilità interessanti. In amore c'è complicità. Scorpione, il desiderio di ottenere risultati concreti vi spinge a concentrarvi su ciò che conta davvero. In amore non confondete l'intensità con il bisogno di avere sempre il controllo. Sagittario, con la luna nel vostro segno avete voglia di ampliare i vostri orizzonti e rimettere in moto qualcosa che si era fermato. In amore, una differenza di vedute può essere l'occasione per conoscersi meglio. Capricorno, è una giornata utile per osservare ciò che accade dietro le quinte, senza sentire il bisogno di intervenire su tutto. In amore, potreste avvertire il desiderio di una maggiore intimità. Acquario, le amicizie e i contatti professionali possono offrirvi spunti preziosi, soprattutto se siete disposti a collaborare. In amore, lasciate perdere le supposizioni. Pesci, la vostra sensibilità vi permette di cogliere sfumature importanti in una situazione professionale e personale. Fate attenzione a non assumervi responsabilità che non vi appartengono. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile.

hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

0: disco novità The Calling con Dust.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari secondo l'avanzamento dei lavori in direzione Cagliari tra lo svincolo per Macomer e lo svincolo per Abbasanta Ghilarza nella provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Santo Antinu in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 nord occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per giovedì 15 ottobre. A cura di Icnos, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione proseguirà la fase di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, grazie alla persistenza dell'alta pressione. Sarà una giornata dal clima particolarmente gradevole, con temperature in aumento soprattutto nei valori massimi. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale, dall'Algherese fino all'Oristanese, avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Sul versante orientale, dalla Gallura fino all'Ogliastra, prevarrà il sole per l'intera giornata, con soltanto qualche innocuo annuvolamento. Anche lungo le coste meridionali avremo condizioni di bel tempo, salvo il passaggio di alcune velature nelle prime ore del mattino. Sulle zone interne settentrionali e meridionali il tempo sarà stabile e soleggiato, così come sui rilievi, dove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi. Passiamo alle temperature, che saranno in lieve aumento, soprattutto sul settore orientale e nord-orientale dell'isola. A Sassari avremo 16 gradi di minima e 26 di massima, ad Alghero 14 e 28, mentre a Olbia si passerà dai 13 ai 27 gradi. Nelle zone interne avremo 13 gradi di minima e 25 di massima a Tempio Pausania, 14 e 26 a Ozieri, mentre a Nuoro si passerà dai 13 ai 27 gradi. A Oristano sono previsti 15 gradi di minima e 26 di massima. Nel settore meridionale avremo 17 e 28 gradi a Cagliari, mentre a Quartus Antelena la temperatura massima potrà raggiungere i 29 gradi. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali, con tendenza a ruotare progressivamente verso nord-ovest. Localmente la ventilazione potrà risultare variabile, senza rinforzi significativi. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.150 metri di quota, confermando la presenza di aria mite anche in alta montagna. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente poco mosso. Il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno inizialmente mossi, con moto ondoso in graduale attenuazione fino a poco mossi. Sulle bocche di Bonifacio avremo condizioni prevalentemente poco mosse. Concludiamo con la tendenza per venerdì e il fine settimana. Venerdì proseguiranno condizioni generalmente stabili e soleggiate, con temperature ancora miti. Da sabato è invece previsto un graduale aumento della nuvolosità, mentre domenica potrebbe verificarsi un peggioramento, con il possibile ritorno di qualche precipitazione. Una tendenza che richiederà ulteriori conferme. Queste erano le previsioni del tempo. Saluti da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni con il meteo di Icnos, la Sardegna in diretta.
5: Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

going to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 15 ottobre. Ariete, la giornata vi invita a uscire da binari consueti e sperimentare una soluzione diversa dal solito. In amore non aspettate che siano gli altri a fare il primo passo. Toro, una questione economica o organizzativa merita una valutazione più ampia, soprattutto se state pensando ad una spesa importante. Gemelli, le relazioni diventano il terreno su cui misurare la vostra capacità di trovare soluzioni diplomatiche. Evitate di scherzare proprio quando qualcuno cerca di parlarvi seriamente. Cancro, gli impegni quotidiani richiedono una buona organizzazione, ma non dovete sacrificare ogni momento libero per sentirvi in regola. Preparate in anticipo qualcosa che vi semplifichi la giornata. Leone, il cielo vi offre energia e fiducia per affrontare una sfida che richiede iniziativa. Potreste trovare un alleato prezioso. In amore lasciatevi sorprendere. Vergine, non cercate la soluzione perfetta, concentratevi su quella che funziona davvero. In amore provate a mostrare il vostro lato più ironico. Bilancia, una notizia, un incontro o una conversazione possono stimolare la vostra curiosità e aprire possibilità interessanti. In amore c'è complicità. Scorpione, il desiderio di ottenere risultati concreti vi spinge a concentrarvi su ciò che conta davvero. In amore non confondete l'intensità con il bisogno di avere sempre il controllo. Sagittario, con la luna nel vostro segno avete voglia di ampliare i vostri orizzonti e rimettere in moto qualcosa che si era fermato. In amore, una differenza di vedute può essere l'occasione per conoscersi meglio. Capricorno, è una giornata utile per osservare ciò che accade dietro le quinte, senza sentire il bisogno di intervenire su tutto. In amore, potreste avvertire il desiderio di una maggiore intimità. Acquario, le amicizie e i contatti professionali possono offrirvi spunti preziosi, soprattutto se siete disposti a collaborare. In amore, lasciate perdere le supposizioni. Pesci, la vostra sensibilità vi permette di cogliere sfumature importanti in una situazione professionale e personale. Fate attenzione a non assumervi responsabilità che non vi appartengono. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, Radio Domus Novas, la radio che

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Ciao a tutti, sono Alex De Sì. Vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
3: Troppo Forti! Troppo Forti! Troppo Forti!
2: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti!
3: Troppo Forti con Alex De Sì.
4: Hai capito?
5: Ho capito, sì. Mica succede.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Giovedì 15 ottobre 2026 la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, sono sempre gli stracci che vanno all'aria, ricorda che tocca sempre ai meno abbienti pagare il prezzo più caro. E si celebrano la giornata delle donne rurali e la giornata per la pulizia delle mani. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1581 Parigi ospitava la prima del Ballet Comique de la Reine, commissionato da Caterina de' Medici a Baldassarre di Belgioioso, era il primo grande balletto di corte e durava 5 ore. Nel 1582, invece, era il primo giorno del calendario gregoriano, dopo un salto di 10 giorni, passando dal 4 ottobre del giorno precedente al 15 ottobre odierno. Nel 1872, per il controllo dei valichi di frontiera, veniva istituito il Corpo degli Alpini con truppe di montagna specializzate. E 140 anni fa, nel 1886, si pubblicava il libro Cuore di Edmondo De Amicis, con 9 storie per i giovani su virtù civili, amore, rispetto, eroismo, pietà e obbedienza. Nel 1979 Armstrong, Collins e Aldrin, l'equipaggio dell'Apollo 11 che ha portato per la prima volta l'uomo sulla Luna, era ospite della televisione italiana per una conferenza con le principali testate giornalistiche. Nel 1972 a Milano l'incontro di calcio tra Milan e Atalanta si chiudeva sul 9-3, un totale di 12 reti che sono ancora oggi il maggior numero di gol della storia in una partita del massimo campionato italiano. Nel 1985 il premio Nobel per l'economia veniva assegnato all'italiano Franco Modigliani. Nel 1997 veniva lanciata la sonda spaziale Cassini-Huygens in missione verso il pianeta Saturno. E nel 2022 la Procura europea apriva un'inchiesta sull'acquisto dei vaccini per il Covid-19 dopo le rivelazioni di trattative private tra la presidente Ursula von der Leyen e l'amministratore di Pfizer Albert Bourla. Nascevano il 15 ottobre, nel 70 a.C. il poeta Virgilio, nel 1608 l'inventore del barometro Evangelista Torricelli, nel 1844 il filosofo Friedrich Nietzsche, nel 1922 il fondatore di Comunione e Liberazione Luigi Giussani e nel 1923 lo scrittore Italo Calvino. Sono nati oggi anche l'imprenditore Giovanni Rana nel 1937, l'annunciatrice TV Mariolina Cannuli nel 1940, il conduttore televisivo Valerio Staffelli nel 1963, l'astronauta Roberto Vittori nel 1964, il regista Matteo Garrone nel 1968, la schermitrice Benedetta Durando nel 1985 e il rapper Fedez, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 15 ottobre 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il primo settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
3: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
2: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
3: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive, con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
2: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
3: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. E l'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene. E infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici. E io lo sono.
2: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro. Andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi, di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Idea News Magazine.
1: È sicuramente la notizia del giorno, anche se di giorni ne sono passati alcuni. Nevi Pillay, premio Nobel per la pace. È una storia lunga quella di questa donna nel nome dei diritti umani. Nel 1967 fu la prima ad aprire uno studio legale nel Natal, difese attivisti anti-apartheid, denunciò le torture, contribuì a ottenere diritti per i detenuti di Robben Island. Fu anche tra i fondatori di Equality Now, un'organizzazione internazionale per i diritti delle donne. Nel 1995, dopo la fine dell'apartheid, fu nominata giudice supplente dell'Alta Corte sudafricana e nello stesso anno eletta all'Assemblea Generale dell'ONU giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Vi rimase 8 anni, gli ultimi 4 come presidente, contribuendo alla giurisprudenza sullo stupro come genocidio. Nel 2003 passò alla Corte Penale Internazionale, dove restò nella Camera d'Appello fino ad agosto 2008. Proprio nel 2008, il 28 luglio, lei prese servizio il 1 settembre, viene nominata ad Alto Commissario delle Organizzazioni delle Nazioni Unite. Ha ricoperto questo incarico fino al 2014. Dopo il mandato ha continuato a lavorare in ambito internazionale. È diventata commissaria della Commissione internazionale contro la pena di morte ed è giudice ad hoc sulla Corte internazionale di giustizia nel caso Gambia contro Myanmar sulla Convenzione del genocidio. Ora non voglio parlare delle polemiche che tutto questo ha suscitato, perché qualcuno si aspettava qualcos'altro, per fortuna sottolineo io, perché voglio dire, la Carta Universale dei Diritti Umani parla chiaro, ha dei precetti che attuati e messi ogni giorno nella verità del quotidiano che noi viviamo, non è un pensiero vacuo, è proprio un modo di vivere, è proprio un modo onesto, intellettualmente parlando, di riconoscere alcune azioni o determinate azioni contro il genere umano, ovunque esso sia. Un gran bel riconoscimento ancora una volta nel nome dei diritti umani come quello dell'anno scorso. Quindi io, come sempre, vi invito a conoscere questo documento, a capire che cosa è la Carta Universale per i diritti umani e perché ci sono delle persone che hanno dato anche la propria vita nel nome dei diritti umani, pensando non solo a se stessi o non a se stessi, ma pensando all'intero genere umano. Il sito rimane sempre lo stesso, www.unitiperidirittiumani.it. I diritti umani possono diventare una realtà e non devono rimanere solo un sogno. Come sottolineava il filosofo umanitario Ron Hubbard, è in nome dei diritti umani. Io vi auguro buona vita.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
2: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 15 ottobre. Ariete, la giornata vi invita a uscire da binari consueti e sperimentare una soluzione diversa dal solito. In amore non aspettate che siano gli altri a fare il primo passo. Toro, una questione economica o organizzativa merita una valutazione più ampia, soprattutto se state pensando ad una spesa importante. Gemelli, le relazioni diventano il terreno su cui misurare la vostra capacità di trovare soluzioni diplomatiche. Evitate di scherzare proprio quando qualcuno cerca di parlarvi seriamente. Cancro, gli impegni quotidiani richiedono una buona organizzazione, ma non dovete sacrificare ogni momento libero per sentirvi in regola. Preparate in anticipo qualcosa che vi semplifichi la giornata. Leone, il cielo vi offre energia e fiducia per affrontare una sfida che richiede iniziativa. Potreste trovare un alleato prezioso. In amore lasciatevi sorprendere. Vergine, non cercate la soluzione perfetta, concentratevi su quella che funziona davvero. In amore provate a mostrare il vostro lato più ironico. Bilancia, una notizia, un incontro o una conversazione possono stimolare la vostra curiosità e aprire possibilità interessanti. In amore c'è complicità. Scorpione, il desiderio di ottenere risultati concreti vi spinge a concentrarvi su ciò che conta davvero. In amore non confondete l'intensità con il bisogno di avere sempre il controllo. Sagittario, con la luna nel vostro segno avete voglia di ampliare i vostri orizzonti e rimettere in moto qualcosa che si era fermato. In amore una differenza di vedute può essere l'occasione per conoscersi meglio. Capricorno, è una giornata utile per osservare ciò che accade dietro le quinte senza sentire il bisogno di intervenire su tutto. In amore potreste avvertire il desiderio di una maggiore intimità. Acquario, le amicizie e i contatti professionali possono offrirvi spunti preziosi, soprattutto se siete disposti a collaborare. In amore lasciate perdere le supposizioni. Pesci, la vostra sensibilità vi permette di cogliere sfumature importanti in una situazione professionale e personale. Fate attenzione a non assumervi responsabilità che non vi appartengono. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

0: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

0: disco novità The Calling con Dust.
1: Disco novità.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari secondo l'avanzamento dei lavori in direzione Cagliari tra lo svincolo per Macomer e lo svincolo per Abbasanta Ghilarza nella provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Santu Antinu in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per giovedì 15 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione proseguirà la fase di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, grazie alla persistenza dell'alta pressione. Sarà una giornata dal clima particolarmente gradevole, con temperature in aumento soprattutto nei valori massimi. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale, dall'Algherese fino all'Oristanese, avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Sul versante orientale, dalla Gallura fino all'Ogliastra, prevarrà il sole per l'intera giornata, con soltanto qualche innocuo annuvolamento. Anche lungo le coste meridionali avremo condizioni di bel tempo, salvo il passaggio di alcune velature nelle prime ore del mattino. Sulle zone interne settentrionali e meridionali il tempo sarà stabile e soleggiato, così come sui rilievi, dove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi. Passiamo alle temperature, che saranno in lieve aumento, soprattutto sul settore orientale e nord-orientale dell'isola. A Sassari avremo 16 gradi di minima e 26 di massima, ad Alghero 14 e 28, mentre a Olbia si passerà dai 13 ai 27 gradi. Nelle zone interne avremo 13 gradi di minima e 25 di massima a Tempio Pausania, 14 e 26 a Ozieri, mentre a Nuoro si passerà dai 13 ai 27 gradi. A Oristano sono previsti 15 gradi di minima e 26 di massima. Nel settore meridionale avremo 17 e 28 gradi a Cagliari, mentre a Quartus Antelena la temperatura massima potrà raggiungere i 29 gradi. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali, con tendenza a ruotare progressivamente verso nord-ovest. Localmente la ventilazione potrà risultare variabile, senza rinforzi significativi. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.150 metri di quota, confermando la presenza di aria mite anche in alta montagna. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente poco mosso. Il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno inizialmente mossi, con moto ondoso in graduale attenuazione fino a poco mossi. Sulle bocche di Bonifacio avremo condizioni prevalentemente poco mosse. Concludiamo con la tendenza per venerdì e il fine settimana. Venerdì proseguiranno condizioni generalmente stabili e soleggiate, con temperature ancora miti. Da sabato è invece previsto un graduale aumento della nuvolosità, mentre domenica potrebbe verificarsi un peggioramento, con il possibile ritorno di qualche precipitazione. Una tendenza che richiederà ulteriori conferme. Queste erano le previsioni del tempo. Saluti da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni con il meteo di Icnos, la Sardegna in diretta.
6: Giovedì 15 ottobre 2026 la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, sono sempre gli stracci che vanno all'aria, ricorda che tocca sempre ai meno abbienti pagare il prezzo più caro e si celebrano la giornata delle donne rurali e la giornata per la pulizia delle mani. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1581 Parigi ospitava la prima del Ballet Comique de la Reine, commissionato da Caterina de' Medici a Baldassarre di Belgioioso, era il primo grande balletto di corte e durava 5 ore. Nel 1582, invece, era il primo giorno del calendario gregoriano, dopo un salto di 10 giorni, passando dal 4 ottobre del giorno precedente al 15 ottobre odierno. Nel 1872, per il controllo dei valichi di frontiera, veniva istituito il Corpo degli Alpini con truppe di montagna specializzate. E 140 anni fa, nel 1886, si pubblicava il libro Cuore di Edmondo De Amicis, con 9 storie per i giovani su virtù civili, amore, rispetto, eroismo, pietà e obbedienza. Nel 1979 Armstrong, Collins e Aldrin, l'equipaggio dell'Apollo 11 che ha portato per la prima volta l'uomo sulla Luna, era ospite della televisione italiana per una conferenza con le principali testate giornalistiche. Nel 1972 a Milano l'incontro di calcio tra Milan e Atalanta si chiudeva sul 9-3, un totale di 12 reti che sono ancora oggi il maggior numero di gol della storia in una partita del massimo campionato italiano. Nel 1985 il premio Nobel per l'economia veniva assegnato all'italiano Franco Modigliani. Nel 1997 veniva lanciata la sonda spaziale Cassini-Huygens in missione verso il pianeta Saturno. E nel 2022 la Procura europea apriva un'inchiesta sull'acquisto dei vaccini per il Covid-19 dopo le rivelazioni di trattative private tra la presidente Ursula von der Leyen e l'amministratore di Pfizer Albert Bourla. Nascevano il 15 ottobre, nel 70 a.C. il poeta Virgilio, nel 1608 l'inventore del barometro Evangelista Torricelli, nel 1844 il filosofo Friedrich Nietzsche, nel 1922 il fondatore di Comunione e Liberazione Luigi Giussani e nel 1923 lo scrittore Italo Calvino. Sono nati oggi anche l'imprenditore Giovanni Rana nel 1937, l'annunciatrice TV Mariolina Cannuli nel 1940, il conduttore televisivo Valerio Staffelli nel 1963, l'astronauta Roberto Vittori nel 1964, il regista Matteo Garrone nel 1968, la schermitrice Benedetta Durando nel 1985 e il rapper Fedez, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 15 ottobre 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
7: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
8: Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
3: Salutiamo anche DJ Lozza, ciao, buongiorno.

Ancora buongiorno a tutte le radio che si stanno già collegando. Salutiamo il Gargano in Puglia, in FM. Salutiamo anche Bari, Lecce, la Sardegna, il Veneto. Poi c'è la Puglia. Sì, abbiamo già detto la Puglia, poi anche la Sicilia. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Piano piano ci stiamo collegando con questo grande network

220. Saluta anche la Romania. Sì, come faccio a salutare? Aspetta, ci provo, Salut, prieten, vuol dire ciao, ciao amico, ciao ragazzo. Come si dice salut Romania? Romania, come si dice? Non lo so. Andrei, aiuto! Va bene, sono le 8.33, ancora buona mattinata, dai che tra poco inizia questo nostro bel viaggio attraverso le vostre canzoni. Ciao Fede, ciao Federico.

aspetta, aspetta, che mi adesso mi organizzo. Aspetta, Andrei, aspetta. Ah, si dice salutari Romania, Romania. Grande Andrei. E guardo il mondo da. Salutiamo anche Fede che dice saluti dal Salento. Buongiorno. Buongiorno Fede. Salutiamo anche Marco, altro camionista, altro sì, camionista, sì. Eccomi. Adesso ti mando un vocale. Ok, grazie Marco.

0: Maggio dalla provincia di Brindisi. Un saluto a Brindisi. Sai cos'è la... Grazie Fede, buongiorno. Allora metto ti seguo, ok, perfetto. Ah no, non posso farlo con questo canale. Però voglio ricordarvi che noi siamo in onda di solito su Saluti e Baci alla Radio, questo canale dedicato al nostro programma. Purtroppo l'altro ieri ci hanno bannato, bloccato, e quindi per il momento siamo qui. Ritorneremo naturalmente a novembre, dopo l'11. Salutiamo anche Katie, buongiorno, buongiorno Katie.
1: Poi salgo sopra i tetti e grido al vento, guarda che anch'io.
0: Salutiamo anche Maria Assunta. Per chi ci sta già ascoltando in FM, se avete TikTok cercate TV Maurillo.

0: Buongiorno ragazzi, aspetta che ascoltiamo il messaggio che hanno. Buongiorno e ben arrivato anche a Emma di Bondeno in provincia di Ferrara. Sentiamo il messaggio, eccolo qui.
1: Buongiorno, volevo chiedere se lei guarda questa foto,
0: sì.
1: Bastano le Ictus?
0: Mamma mia,
1: tanto gli Ictus sappiamo io e lei cosa sono, non lo sa nessun altro,
0: no.
1: Che lo tenga segreto, non lo dica nessuno.
0: No, vabbè.
1: Buon Ictus a tutti.
0: Ciao Valentina, ciao Antonio, ciao ragazzi, un saluto al Brennero, a Bolzano. Se sembra sciocco cosa importa. Salutiamo anche Thomas di Radio. Aspetta, vediamo, lui ha inviato un messaggio, sentiamo.
2: Ciao Maurillo, volevo dirti che è uscita la versione 2 dell'app Radio,
0: sì.
2: Motostorie per Apple,
0: okay.
2: Che permette di vedere i programmi in onda e anche di richiedere le canzoni alla regia.
0: Fantastico! Allora vediamo un attimino. Ciao Thomas, ciao mamma Lorenza, buongiorno. Dai, abbiamo un'altra canzone e poi inizierà ufficialmente. Saluti e baci alla radio. Mi sono aiuto la lingua.

di Montegrotto Terme, buongiorno! Buongiorno, tararana! Dai, mancano 50... stavo dicendo 50 minuti, no, 50 secondi e inizierà ufficialmente. Saluti e baci alla radio. Adesso qui chiudo e ti ascolto attraverso l'applicazione, va bene? Che bella compagnia mentre lavoro. Ciao Fede, buon lavoro. Grazie a chi sta lavorando, grazie perché siete veramente fantastici, grazie perché lavorate per noi, lavorate per me, grazie. Grazie, grazie, grazie. Qualsiasi lavoro state facendo. Allora, siamo pronti? Signore e signori, inizia Saluti e Baci alla Radio. Buon viaggio!

appuntamento, buongiorno a tutti, buon giovedì e siamo arrivati al numero 15. Come si dice 15 in rumeno? Aspetta, ci provo. No, non mi ricordo più, aiuto. Aspetta, perché adesso ci sono le canzoni più belle.

0: Dai, dai che iniziamo il nostro consueto appuntamento come tutte le mattine. Iniziamo con le canzoni più belle di questa settimana. Siamo con Edoardo Bennato. Edoardo Bennato, e naturalmente chi ci regala questa canzone di Edoardo... C'ho la lingua ogni tanto che se ne va. Allora, Edoardo Bennato è Simona. Simona che abita ad Anzio in provincia di Roma. E allora vai Simona, sentiamo quale canzone ci regali stamattina. Grazie comunque, grazie Simona.
1: Buongiorno e buon giovedì a tutti. Benvenuti al mio quinto giorno con le più belle canzoni di Edoardo Bennato. Quest'oggi vi propongo Ogni favola è un gioco. Auguro a tutti un buon ascolto e a domani con l'ultimo giorno con le più belle canzoni di Edoardo Bennato. Ciao ciao da Simona.

canzone bellissima di Edoardo Bennato, scelta da Simona di Anzio in provincia di Roma. Grazie Simona. Noi naturalmente ci ritroviamo domani mattina alla stessa ora insieme naturalmente a Simona e naturalmente a Edoardo Bennato con un'altra bella canzone per l'ultimo giorno della settimana.

0: Iniziamo il nostro appuntamento, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, grazie per aver scelto Saluti e Baci alla Radio. Noi siamo qui todos i giorni, voglio parlare in spagnolo, basta che mi metto a parlare veneto, siamo a posto, no? Nemo, dai! Dai, buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno all'Italia, buongiorno a tutto il mondo che si collega con Saluti e Baci tutti i giorni. Grazie perché ogni giorno scegliete questo appuntamento, grazie veramente di cuore. Salutiamo e ringraziamo tutte le radio in FM, in DAB, in web che ci stanno ripetendo. Grazie veramente a tutti, ringraziamo anche TikTok che ci dà l'opportunità di... come si dice? Aiutatemi, mi sono incartato. No, naturalmente per far passare anche la nostra musica attraverso TikTok. Grazie veramente di cuore. Allora, Francesca dice buongiorno Maurillo, buon giovedì. Grazie Francesca. Salutiamo Mario che richiede una canzone. Andiamo un po' a salutare gli amici che sono con noi su TikTok. Salutiamo Mario, Andrei, Angelo, Francesca, Ino. Poi c'è Emanuela, Graziella, Giliola, Zaira. O Zaira, poi Grace, peccati di gola. Peccati di gola? Aiuto. È infatti una pasticceria, guarda caso. Pasticceria, peccati di gola. Di dove siete? Aspetta, qui Agrigento, Sciacca. Ah, è vero, perché questi nostri amici ci ascoltano al mattino presto, alle 6, mi sembra, 5:30, 6, in replica. Ah, buongiorno, buongiorno carissimi amici miei. Buongiorno, buongiorno. Allora, dai, cosa dobbiamo fare? Sì, adesso c'è una telefonata. Di solito non facciamo le telefonate, ma stamattina è una telefonata molto speciale. Come si dice qua in Veneto, muy special. No, in special non si dice così. Però c'è Mariella, buongiorno. Mariella di Rovigo, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Dove sei che ti sento lontana? Pronto? Sento... Sento meglio gli uccelli che te, praticamente.
1: l'avvoltoio, aspetta che hanno svolto.
0: Mamma mia, avvicinati al telefono perché non ti sento.
1: Ah, le auricolari.
0: Auricolare, butta via auricolare, butta via tutto.
1: Ma sicuro di non sentirmi?
0: Ti sento, ti sento bassa, sento più gli uccelli che... Allora,
1: prova adesso, mi sentito meglio.
0: È uguale, stessa cosa. Uguale. Zaira, buongiorno, un saluto a Torino. Allora, senti Mariella, sai perché ti ho chiamato a quest'ora?
1: Per farmi le condoglianze.
0: Ma guarda il video. Guarda che faccia ho fatto adesso.
1: Non sono collegata con TikTok.
0: TikTok, non sei attaccata? Non sei attaccata con TikTok?
1: No, guarda che io ti ascolto, però sto sempre facendo qualcosa. Mariella non può fermarsi. Ogni tanto apro e poi non riesco neanche a leggere quello che si scrive. Vabbè, dai.
0: Allora,
1: ma ci sono, dimmi.
0: Allora, la domanda è questa che Mariella si dovrebbe fare, no? Dice, mai, come fa Maurillo a ricordarsi di questo evento che oggi è il tuo, anzi il vostro anniversario di matrimonio, visto che lui è

0: Oh, dai che ma come fai a dire sta roba qua? Dai!
1: Con la bocca!
0: Con la bocca! Orco can! Orco can!
1: Come te l'ho detto con la bocca, no?
0: Sì, allora,
1: sì, sono passati tanti anni ormai, voilà.
0: Sì, ho capito.
1: Ormai quasi mezzo secolo.
0: Sì, quanti sono?
1: Che ci conosciamo in totale 49. Dove ho firmato la mia condanna a 43.
0: Quindi sono 43 anni.
1: 43 quindi... anni lo stesso domicilio.
0: Aspetta, allora. Sì. 4, 3. Cos'ero? L'83?
1: Sì, 15 ottobre 1983.
0: Pensate.
1: Una vita fa. Quanto brava sono, dimmelo quanto brava sono. Quanta pazienza ha Marielle, hai capito te perché ho tanta pazienza io? Dimmelo.
0: Ma penso sia una cosa reciproca, dai.
1: No.
0: Lo sai che
1: io sono speciale. Perché la pazienza che ha Marielle non ce l'ha nessuno. In tutte le cose, dai, dimmi sì.
0: Ma diciamo che siamo tutti speciali, dai. Ogni persona è speciale.
1: No,
0: perché speciale, ogni persona è unica, pazienza. È unica.
1: Deve avere pazienza, taci un po'. Sono speciale nel portare pazienza. Dopo sono anche io più difetti che pregi, ma guardiamo solo i pregi, dai, altrimenti ci fa troppo, perde troppo tempo a vedere i difetti. Guardiamo solo i pregi. Va bene?
0: Senti, fermati. Come festeggiate questo giorno?
1: Come vado a festeggiare? Messa da Requiem.
0: Non ho capito, cos'è che fai?
1: Una messa da Requiem.
0: Ah, vai a messa?
1: Sì, è funerale, ma cosa? No. Si spende, no, a parte che si spende quasi come un matrimonio fare un funerale, no?
0: Ma sì,
1: meglio che risparmiamo, voilà.
0: Sì,
1: ma niente, un giorno come gli altri. Penso di avertelo già detto che non ti faccio perdere tempo.
0: Vabbè, ma insomma potresti insieme andare a mangiare fuori, dai. Mettiti in terrazza, dai.
1: Sì, metti in cortile che è la più grande. Terrazza è più piccola. Allora, il primo anno di matrimonio, diciamo, mi ha portato in ristorante.
0: Sì.
1: Secondo anno di matrimonio
0: ti ha portato a lavare i piatti
1: in pizzeria a mangiare la pizza. Terzo anno Mariella compra la pizza al taglio, porti a casa.
0: E poi il quarto ti ha portato a lavare i piatti in giro per l'Italia.
1: No,
0: parte di scherzo.
1: Subentrano i figli, poi io lavoro e tutto quanto. Poi sai che sono una brava cuoca, lui mangia solo quello che faccio io, hai capito?
0: Certo.
1: No, ma va ormai alla nostra età, dove voto che andiamo a spendere scherzi?
0: Però Mariella sei molto negativa, è molto negativa.
1: No, sono realista.
0: Sì, sei negativa perché dove vuoi che andiamo?
1: Dove sei andato due o tre giorni fa, dove sei andato te a festeggiare?
0: Io?
1: Dai, dimmi.
0: Ci vado oggi a festeggiare, vado proprio oggi a festeggiare.
1: Allora vedi, può darsi che i prossimi giorni vado a festeggiare anch'io, visto magari festeggio la mia condanna e la rinascita con la mia nipotina, che siamo qua che aspettiamo giorno per giorno che venga ad iniziarsi la nostra vita. Questo è il festeggiare, capito?
0: Va bene. Allora, ragazzi, vi auguro un buon anniversario. E mi raccomando, Mariella, sii più positiva, perché ti sento molto molto negativa. Sì, più positiva, dai!
1: Beh, dai, un anno fa ti ricordi che è stata mia sorella a ricordarti. Non ti ricordo cosa ti ho detto, dai, fallo stesso.
0: Allora, senti...
1: Allora. Non senti che sto sorridendo, Mariella è così. Io non sono sdolcinata, io ti trasmetto il mio voler bene senza dirtelo, parlo in generale.
0: Ma tu che sei altruista, dovresti essere altruista specialmente con le persone
1: che ti sono vicine.
0: No, ho detto specialmente con le persone che ti sono vicine, quindi sii più altruista con le persone che ti sono più vicine.
1: Ancora di più.
0: Ancora, sì, sempre di più. Ascolta, indovina che canzone metto adesso.
1: Tanti auguri di Raffaella Carrà.
0: No, quando hai toppato.
1: Buon anniversario.
0: No, ce n'è un'altra, dai.

0: Sposerò perché.
1: Ciao, ciao Mariella, tanti auguri di buon anniversario.
0: Dai, guarda che ho scherzato, Mariella, quando Mariella sta zitta è pericolosa, quando Mariella parla vuol dire che va tutto bene.
1: Ecco, okay? Bene, allora parla sempre. Ciao Mariella, grazie.
0: Grazie, ciao, ciao, grazie mille.
2: Mi dichiaro marito e moglie.

4 minuti, tanti auguri di buon anniversario ai nostri amici, a Mariella, naturalmente al marito, che oggi è il loro anniversario di matrimonio, 15 ottobre 1983. Allora, c'è un altro messaggio, questa volta che arriva dalla provincia di Bari e dice: ciao Maurillo, sono Angela di Noicattaro. Stamattina puoi farmi ascoltare il brano di Scialpi, Rockin' Rolling? Sì, ok. Grazie, un bacio a tutti. Auguri di buon onomastico a tutte le donne che portano il nome di Teresa, in particolare alla mia mamma e a mia nipote. Grazie, ciao da parte di Angela. Grazie Angela. Allora noi ascoltiamo Rockin' Rolling Scialpi, dedicato a tutte le donne che si chiamano Teresa.

Ciao a tutti gli amici di Saluti e Baci. Sono Loris Reinhardt e sono molto felice di far parte di questa bellissima trasmissione condotta da Mauvillo. La canzone che vi propongo in questa settimana si chiama Di Notte. Se vi piacerà, se vi dirà qualcosa, spero di sì, potete richiederla appunto a Saluti e Baci con il pezzo appunto Di Notte. Io sono Loris Reinhardt, il brano in questione lo troverete su tutte le piattaforme di musica online, da Apple Music a Spotify e tutte le altre piattaforme. Se vi va di seguirmi sui social, ci sono su tutti i social ovviamente, e TikTok, Instagram e Facebook, digitate quindi Loris Reinhardt Official e mi trovate se vi va di seguirmi. E se vi piace questa canzone Di Notte, richiedetela. Grazie, un abbraccio a tutti gli amici di Saluti e Baci. Ciao, Loris Reinhardt. La notte.

0: le vostre richieste al 351 340 9220, e c'è subito messaggio vocale.
1: E allora eccomi qua dopo i saluti su TikTok al grande Maurillo. E qua c'è l'incidente, coda Sacile Ovest, Montana Fredda. Bene, bene. DJ Felix in barra pesante che vi dà le ultime dritte qua appunto in Romia. C'è un incidente, state attenti e guidate a destra. E ci sono 12 gradi, qui siamo in zona adesso provincia di Pordenone.
0: Sì.
1: E adesso devo caricare, devo andare in provincia di Treviso e avanti. Allora, volevo una bella canzone di Mina Celentano, una tua scelta. Grazie mille, un saluto a tutti.

Lentano, sono proprio loro. Con Brivido Felino, grazie al nostro amico Marco DJ Felix. Allora, vediamo un attimino, c'è un altro messaggio che dice: un nascerò con te per dedicarla a tutte le donne, ma in modo speciale alle sannicandresi, cioè insomma a tutte le donne di Sannicandro Garganico. Bene, allora ascoltiamo Nascerò con te dei Pooh. Vogliamo ricordarvi il nostro numero di telefono per chi vuole chiamarci in diretta: 351 340 9220.

0: straordinaria canzone.
1: Saluti e baci alla radio
0: con Maurillo alle 8:30. E non più tardi, no, andiamo più tardi della metà. Oh, ma sto TikTok e i regali non li facciamo più, ma non li voglio i regali. Grazie comunque TikTok, grazie. Ogni tanto mi ferma, mi banna, mi dice che i regali non si... Ma cosa sto facendo? Non sto né fumando, io non fumo. Non sto bevendo, io non bevo. Buongiorno Grazia, è venuta a trovarci anche Grazia di... aspetta che perché c'è la memoria che diceva... Grazia di Olbia, ciao Grazia. Ciao, un abbraccio, grazie. Allora, vediamo un attimino. C'è Emma, pronto Emma, buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, hai scoperto come si dice 15 in rumeno? Non te l'ha più detto Andrei?
0: Si dice un sprezece, cince... No, aspetta, cince sprezece. Una roba cinque del genere. Cince sprezece, esatto. Sprezeci forse. Se c'è qualcuno che sa il rumeno, magari mi correggite, mi correggiate.
2: Mi corrigirete,
0: ok. Va bene, allora, senti un po', che canzone ci regali stamattina?
2: Allora, io ho una canzone da dedicare a, in particolare a Rita.
0: Sì.
2: Di San Nicandro. Sì. Però, vabbè, con questa canzone io faccio gli auguri a Mariella per l'anniversario, Mariella e Giacomo.
0: Sì.
2: E poi saluto tutti, senza escludere nessuno.
0: Sì.
2: Perché qui il tempo è oro e quindi bisogna fare così. E saluto la famiglia di Maurillo e
0: grazie.
2: Tutto il popolo di saluti e baci alla radio.
0: Bene, perfetto. La canzone Amore mio di Vittorio Romano.
2: Esatto, Amore mio di Vittorio Romano.
0: Vittorio Romano, ok, perfetto. Senti, terra mia dice un saluto dalla Calabria, Vibo Valencia. Ciao terra mia, ciao, buongiorno. Allora, senti un po', carissima.
2: Saluto anche Mario di San Nicandro Garganico e Natina.
0: Mario e Natina, esatto, di San Nicandro Garganico.
2: Maria e Franco, Antonietto di Ruvo, insomma tutti.
0: Todos tutti, perfetto.
2: Todos el mundo.
0: Senti, però vogliamo naturalmente chiederti come sta Lorenzo.
2: Lorenzo vi saluta. Ci vado a trovarlo dopo, alle 11:20 parto.
0: Vai all'ospedale?
2: Mi ha detto, mi raccomando, salutami tutti gli ascoltatori e digli che io adesso il tutore non ce l'ho più e cerco di usare anche l'altra spalla.
0: Oh, questa è una bella notizia. Piano piano si sta riprendendo il nostro caro amico
2: piano,
0: Lorenzo.
2: Piano,
0: bene.
2: Piano mi innamorai di te.
0: Va bene.
2: Ok.
0: Sai che... ma praticamente lui... Quando uscirà praticamente? Sai già qualche...
2: No, non lo so, perché bisogna che aspetti il posto per qui, il centro dove deve andare qua per continuare la riabilitazione.
0: Quindi non si sa ancora?
2: No.
0: Non si sa ancora, va bene. Senti, vogliamo ricordare il numero di telefono?
2: 351-340-9220.
0: Ok, perfetto, grazie.
2: Okay. Ciao, a domani.
0: Ciao, a domani, buona giornata, grazie Emma, un abbraccio.

0: Questa è la canzone di Vittorio Romano, Amore Mio. Canzone richiesta da due persone, cioè da Rita di Sanicandro Gargani, con la nostra amica Rita, e poi anche Emma e Lorenzo. Ciao, buona mattinata e grazie.
1: Salute e baci con Maurillo alle 8:30 alla radio.
0: E allora andiamo avanti con le vostre richieste. Sono le 9:30 in questo momento. Abbiamo ancora mezz'oretta di tempo e il nostro numero di telefono è 351 340 9220. Salutiamo Francesca che richiede la canzone di Valorda Nostalgia, dedicata al figlio Federico, la canzone di Olly. Però la mettiamo tra poco, perché adesso abbiamo la telefonata e siamo a Sanicandro Garganico. Buongiorno Maria.
2: Buongiorno Marillo.
0: Buongiorno, buon giovedì. Allora,
2: frate.
0: Allora, senti un po', hai visto ieri sera il capolavoro del volo insieme ad altri artisti? Certo, certo.
2: Ma lì va a parte di vole.
0: Quindi ti sei guardata tutta la puntata?
2: No, tutta no.
0: Però un bel po'.
2: Ma devo fare che canzone assunte dopo YouTube Son.
0: Bene, bene, bene, bene, perfetto. Allora, senti, quale canzone ci regali adesso?
2: Nadia, Nadia, mi stringerò.
0: Ti stringerò. Va bene. Senti, chi saluti?
2: Un bacio a Rita, mamma, il marito, a te, tua famiglia, mio marito Frank. Salute e bacia. Saluto a tutti.
0: Ok.
2: Mo passa Franchino, Morillo. Ciao, ciao.
0: Sì, grazie, grazie.
2: Buona giornata, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, bella, grazie, grazie. Allora, vediamo se c'è Franco. Pronto, Franco?
3: Buongiorno, Marillo.
0: Buongiorno, Franco, buongiorno, buon giovedì.
3: Buona giornata.
0: Buongiorno. Com'è il tempo lì, è bello?
3: Insomma, oggi domani, zero di sole.
0: Cioè, hai detto oggi domani piove?
3: No, no, oggi domani sarà il sole.
0: Ah, c'è il sole, quindi oggi domani ci sarà il sole, ok. Va bene, buongiornissimo anche a Mario. Allora, vediamo un attimino. Sai che Maria ha già scelto Ti stringerò di Nada?
3: Sì, sì, sì.
0: Va bene. C'è qualcun altro che vuoi salutare, Franco?
3: I parenti miei.
0: Sì.
3: Andavo tutta... Questa ai persone che ascoltano questa radio.
0: A tutte le persone che ascoltano, saluti e baci alla radio. Va bene, perfetto.
3: Saluta tutti TikTok.
0: Saluto anche tutti gli amici di TikTok. Senti, ma sei riuscito ad entrare su TikTok?
3: Faccio tutto, non tanto esce, immagino.
0: Ogni tanto esci, non riesci ad entrare.
3: No,
0: però adesso siamo su TV Maurillo. Mi becchi su TV Maurillo oggi. Ok, non tanto, non escono poi le immagini. Va bene, allora comunque TV Maurillo, cercalo, dai, quando metti giù, prova a cercare TV Maurillo su TikTok. Grazie,
3: vabbè,
0: grazie
3: vabbè,
0: Franco.
3: Anche a voi, buona giornata.
0: Ciao, grazie.
3: Saluto a tutti quanti.

0: Allora andiamo a salutare, vediamo Francesca. Francesca che dice: Maurillo, mi puoi mettere Balorda Nostalgia? E la dedico a mio figlio Federico. E allora Francesca e Federico, questa è la vostra canzone. 351-340-9220. Vi ricordo che noi siamo su TikTok e ci trovate su TV Maurillo.
1: Non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Olli con Balorda Nostalgia, grazie alla nostra amica Francesca e insieme a Federico, al figlio Federico. Ancora buona mattinata, andiamo in velocità perché abbiamo ancora un po' di messaggi, richieste, chi più ne ha più ne metta. Allora 351 340 92 20.
1: Buongiorno Maurella. Buongiovedì e buona giornata. Io richiedo il brano Un Angelo di Sandro Califano. E su questo brano saluto tutti quelli che mi salutano tutti i giorni, con tanta amicizia, simpatia. E la carissima Enrica, la carissima Rita, la carissima Azzurra, i carissimi Emma e Lorenzo. Poi saluto le due bellissime. Mia nipote Francesca e tuo nipote la Clea, con un bacione grande. E poi saluto la Luisa con tanta simpatia. Ciao Luisa. E poi saluto, poi faccio gli auguri a Mariella e suo marito, che è loro anniversario di matrimonio. Auguri Mariella. E poi saluto tutti, dai, non escludo nessuno. Poi saluto te, Maurillo, dando amicizia, stima e simpatia.
0: Grazie.
1: E poi saluto la carissima Giusi con Augusto. Sì. Un abbraccio. E un abbraccio anche a Maurizio, che arriva fin lassù. Il mio abbraccio. Non lo dimenticheremo mai. Ciao Maurillo, ci sentiamo.
0: Ciao Costanza.
1: Un abbraccio, ciao ciao.
0: Ciao, grazie Costanza. E c'è un saluto che va anche a Gianni e a Paola di Cartura. Arrivano gli Equipe 84 con Un Angelo Blu.

0: 9.46, o meglio le 9.46 in questo momento, su Saluti e Baci. Ancora buongiorno, buona mattinata, se avete scelto questo appuntamento che si rinnova ogni giorno dal lunedì al venerdì, ma anche la domenica dalle 8.30, 8.40 circa, fino alle 10. Allora abbiamo un altro messaggio vocale che andiamo subito ad ascoltare, eccolo qui.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci alla radio, da Enrica, da San Daniele del Friuli, che oggi qui c'è una bella giornata di sole. In primis faccio gli auguri a Mariella Giacomo di buon anniversario di matrimonio. Buon anniversario, faccio i complimenti alla Simona per le canzoni di Edoardo Bennato, grazie mille, belle tutte, grande cantautore nel periodo dei cantautori. Però io oggi voglio regalarvi una canzone dei Pooh che si chiama Quando una lei va via. Ripeto, una canzone dei Pooh, Quando una lei va via.
0: Va bene.
1: Saluto tutta la comunità di Trieste, della comunità Saltoro,
0: sì.
1: Da Francesca, Stella, Federico, Diego, Antonella, Liana e... aspetta, Federico, Diego, sì, mi pare tutti quanti, insomma, tutti, senza dimenticar nessuno, anche lì un abbraccio forte a tutti,
0: sì.
1: Emma e Lorenzo, Rita da San Nicandro Garganico, tutti i sanicandresi, Maria e Franco,
2: praticamente lui,
1: sì, Maria e Franco, Costanza con Michele, Angela e Francesca, e la piccola Francesca, Maurillo e famiglia, poi insomma io, Manuela di Garzignano, insomma saluto Thomas e la mamma Lorenza, Antonietta D'Arugo e la mamma 3, 4, 0. Oddio, mamma Nunzia.
0: Sì.
1: E insomma, dai, tutti quanti, e vi lascio con la canzone Quando una lei va via dei Pooh. Un abbraccio a tutti, un bacio a tutti e ciao da Enrica da San Daniele del Friuli. Ciao Maurillo.
0: Ciao Enrica, ce n'è ancora però c'è un'altra.
1: Dimenticavo, aiuto, e volevo salutare anche Azzurra con la mamma Jessica e papà Giorgio. Ciao Maurillo, ciao ancora a tutti.

siamo ormai alla fine del nostro appuntamento. Abbiamo forse una canzone ancora da ascoltare. È un messaggio che arriva dalla Sardegna, esattamente da Sassari. E c'è Graziella che scrive: mi puoi far sentire la canzone di Massimo Ranieri con 20 anni? La voglio dedicare ai miei cari genitori, a Rita con tanto affetto, a Maria Grazia di Olbia, a Emma e Lorenzo di Bondeno, con tanto affetto, e poi a te famiglia e a tutti i radioascoltatori, di saluti e Bauci. E ci augurano naturalmente una bella giornata. Grazie Graziella, io naturalmente ti ringrazio, ti auguro buon lavoro e buon ascolto, e naturalmente grazie per aver scelto Saluti e Baci alla radio. Massimo Ranieri, 20

Allora mancano esattamente 5 minuti, dai, vediamo chi è il primo che ci chiama adesso. 351-340-9220. Vediamo chi lo fa. Da questo momento il primo che ci chiama. 340-9220. No, è 351-340-9220.

0: È certo che ha una velocità pazzesca. Ciao Mario, buongiorno.
1: Buongiorno, un saluto a tutti.
0: Buongiorno. Ma il segnale arriva prima da te praticamente, arriva...
1: Sì, arriva prima, sì. Perché il Gargano, sai, sta fuori dal mare.
0: Ah, capito? Ho capito.
1: Allora, sto da solo.
0: Fantastico, grazie.
1: Ciao, un saluto a Luisa.
0: Ciao Mario, grazie, grazie, un saluto anche a Latina. Allora, c'è un'altra telefonata, aiuto, no? Sì.
2: Come no, sì, sì.
0: Sì, eccola qua, pronto.
2: Emma da Bondeno, buona giornata a tutti.
0: Ciao Emma, grazie.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao, grazie, grazie. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno Maurillo.
0: Ciao.
3: Salutami

0: Ciao, grazie. Chi è?
1: Da San Daniele.
0: Enrica, ciao, grazie.
1: Ciao, ciao. Buona
0: ciao,
1: giornata.
0: Buona giornata. Persone. Grazie, grazie. Ciao. Allora, un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Pronto, pronto. Buongiorno. Pronto?
2: Buongiorno Maurillo.
0: Buongiorno.
2: Buona giornata. Buona fine. Di salute e baci.
0: Grazie Rita, grazie, un abbraccio
2: a
0: forte.
2: A domani.
0: A domani, grazie. Ciao Rita.
2: Ciao caro.
0: Ciao, grazie, grazie, grazie. Un'altra telefonata, pronto.
3: Ciao Maurillo, buongiorno.
0: Ciao, come ti chiami?
3: Paola.
0: Di dove Paola?
3: Io sono di Putignano, però ci sono a Mola. Io voglio salutare tutti i molesi e i putignanesi con una bella canzone. Vorrei sentire la canzone di Ciompoli, il mio signore lì, non so come si viene chiamato, per lo dono al Papa.
0: Ok, ok, solo che purtroppo non riesco a metterla perché siamo alla fine. Però ti ringrazio, ma domani mattina torniamo, quindi se mi mandi se
3: domani mattina c'è un impegno.
0: Aiuto! E allora domenica oppure lunedì, martedì della settimana prossima.
3: Ok, la ringrazio e buona giornata a tutti.
0: Ciao Paola, grazie, ciao.
3: Ciao.
0: Pronto? Pronto?
4: Pronto? Ciao Maurillo, sono Paola di Cartura.
0: Ciao Paola, grazie per aver chiamato.
4: Un abbraccio
0: grazie.
4: A tutti e buon anniversario di matrimonio a Mariella e Giacomo. Tanti auguri.
0: Grazie, grazie Paola.
4: Auguri a tutti, ciao, buona
0: ciao,
4: giornata.
0: Paola. Ciao, grazie, grazie. Allora 351 340 9220. Se volete chiamare adesso per farci un bel saluto, abbiamo ancora poco. Allora, vediamo un attimino. C'era Mariella però che ci deve dire qualcosa, sentiamo.
5: Allora, eccomi qua col pensino un po'. Niente, sono più buona, sono più brava. Niente, volevo ringraziare tutte le amiche e gli amici che mi hanno fatto gli auguri per il mio anniversario. Grazie, grazie di cuore. Ciao, ciao a tutti.
0: Grazie Mariella. Vediamo se c'è qualcun altro che ci vuol salutare in velocità. 351 340 9220. Sì, c'è un altro un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Chi è?
6: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno. E Maria Grazia di Olbia. Ciao Maria Grazia, buongiorno.
6: Ciao Mauro, ciao a tutti i radioascoltatori, un abbraccio.
0: Un saluto, senti come si sveglia la Spagna, stavo dicendo. La Spagna. No, la Sardegna, come si sveglia?
6: Calda.
0: Calda. Sempre. Ancora c'è caldo, insomma.
6: Mamma mia, ancora tanto caldo.
0: Va bene. Va bene, Maria, grazie, grazie, un abbraccio.
6: Un abbraccio a te, a Luisa, ciao.
0: Ciao, grazie,
6: grazie,
0: grazie. Grazie. Qualcun altro che ci vuol salutare? 351 340 9220. C'è Grace che dice: ciao Maurillo, buongiorno, mi puoi dedicare la canzone El Can de Trieste? E allora certo che mettiamo la canzone. Un'altra telefonata, pronto, buongiorno.
7: Buongiorno, ciao a tutti da Tribano.
0: Tribano Gianni, ciao, buongiorno Gianni.
7: Ciao, ciao ragazzi.
0: Buon lavoro, buona giornata, grazie Gianni.
7: Grazie per tanto, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, grazie. Allora, qualcun altro? Allora, intanto salutiamo già tutte le radio. Vi ricordo che domani mattina saremo ancora qui dalle 8:30 circa. Insomma, noi saremo collegati già alle 8:10 circa su TikTok. E per quanto riguarda le radio, grazie. Noi torniamo domani.

0: come un facchin del porto, e in sta maniera so che un giorno sentirò la mia campana morto. Ma chi se ne... pardon, che hai fatti pur din don, se morirò contento.
1: E con questa canzone salutiamo Mario. Ciao Mario, grazie.
2: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
3: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
1: Cosa vuoi?
3: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
1: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
3: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Due minuti, un libro.
1: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il primo settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
2: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
1: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
2: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive, con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
1: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
2: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. L'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene. E infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici. E io lo sono.
1: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro. Andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi, di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 15 ottobre. Ariete, la giornata vi invita a uscire da binari consueti e sperimentare una soluzione diversa dal solito. In amore non aspettate che siano gli altri a fare il primo passo. Toro, una questione economica o organizzativa merita una valutazione più ampia, soprattutto se state pensando ad una spesa importante. Gemelli, le relazioni diventano il terreno su cui misurare la vostra capacità di trovare soluzioni diplomatiche. Evitate di scherzare proprio quando qualcuno cerca di parlarvi seriamente. Cancro, gli impegni quotidiani richiedono una buona organizzazione, ma non dovete sacrificare ogni momento libero per sentirvi in regola. Preparate in anticipo qualcosa che vi semplifichi la giornata. Leone, il cielo vi offre energia e fiducia per affrontare una sfida che richiede iniziativa. Potreste trovare un alleato prezioso. In amore lasciatevi sorprendere. Vergine, non cercate la soluzione perfetta, concentratevi su quella che funziona davvero. In amore provate a mostrare il vostro lato più ironico. Bilancia, una notizia, un incontro o una conversazione possono stimolare la vostra curiosità e aprire possibilità interessanti. In amore c'è complicità. Scorpione, il desiderio di ottenere risultati concreti vi spinge a concentrarvi su ciò che conta davvero. In amore non confondete l'intensità con il bisogno di avere sempre il controllo. Sagittario, con la luna nel vostro segno avete voglia di ampliare i vostri orizzonti e rimettere in moto qualcosa che si era fermato. In amore, una differenza di vedute può essere l'occasione per conoscersi meglio. Capricorno, è una giornata utile per osservare ciò che accade dietro le quinte, senza sentire il bisogno di intervenire su tutto. In amore, potreste avvertire il desiderio di una maggiore intimità. Acquario, le amicizie e i contatti professionali possono offrirvi spunti preziosi, soprattutto se siete disposti a collaborare. In amore lasciate perdere le supposizioni. Pesci, la vostra sensibilità vi permette di cogliere sfumature importanti in una situazione professionale e personale. Fate attenzione a non assumervi responsabilità che non vi appartengono. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: È stata la musica che è passata alla radio tantissimo tempo fa, ma è musica che comunque, grazie anche al Super Sound, sta ritornando un'altra volta in radio, alla grande proprio. Bentrovati con la voce di Marco Del Vais, leggermente acciaccato, però ci sono qui anche oggi puntuale a presentarvi le 12 più una canzone che ascolteremo nella prossima oretta che abbiamo a disposizione insieme. Era il 1998, aveva un ritornello questa canzone che diceva "Dammi solo un minuto", una vecchia canzone dei Pooh. Una voce femminile è quella di Jenny B e poi tutto il resto creato con i gemelli diversi e Un attimo ancora. Probabilmente il primo vero rap, la prima canzone rap in assoluto, 1979, con il gruppo della Sugar Hill Gang, e la canzone che è super famosa perché aveva anche una base molto importante, quella degli Chic. Ascolteremo Rapper's Delight. Entreremo invece nel mondo di un album che si chiama Read My Lips insieme al grande Jimmy Somerville. Una canzone che ha rifatto di James Sylvester. Non so se vi ricordate You Make Me Feel. Beh, la canzone che arriverà tra qualche istante è proprio quella, qua nel Super Sound. Mi raccomando, non scappare.

0: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
1: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
0: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
1: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
2: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Domus Novas.
4: Altre tre canzoni del nostro Super Sound 1982 hanno fatto un album che conteneva We The People, Play, Say That Again, Whistle Fantasy, ma soprattutto questa canzone che è stato uno dei pezzi più ascoltati di quell'anno. Si chiama All Night Long con BB and Band. Parentesi ancora con la Italo Disco insieme ad Agostino Presta, grandissimo produttore, cantante, DJ, ha fatto di tutto. La canzone che ascolteremo è forse la più famosa di lui, quella che si intitola For You. Musica italiana insieme all'album che si chiama La Scatola, insieme ai Cattivi Pensieri, insieme a Inconquistabile, che è stata l'altra grande canzone da questo album. Vi ricordate Quello che sento? Quella è stata la canzone della sezione campioni a Sanremo. Queste sono le prossime tre canzoni che vi faccio ascoltare del Super Sound.

0: Risparmio, energia pulita, beni sostenibili. Nei rifiuti c'è più valore di quanto credi. Fai la raccolta differenziata. Non è solo un modo per rispettare l'ambiente e la salute. È un tuo diritto. Quando parliamo di rifiuti, ogni azione fa la differenza. Segnala i disservizi nel tuo territorio. Fai anche tu la differenza. Fai la differenza @minambiente.it. È una iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

che stanno per arrivare altre tre grandissime canzoni. La prima è di una famosa boy band inglese, si chiamano Take That. Una canzone che è stata scritta da Gary Barlow insieme a Robbie Williams e Mark Owen. Faceva parte di Nobody Else, album del 1994. È forse una delle più belle, quella che si chiama Shore. Poi musica italiana in parte, con Glenn White e questo grandissimo pezzo insieme ai Keno. Si intitola Another Life. Mondo bellissimo, un sorriso come il suo, bello così, non l'ho mai visto, è quello di Shanice, che nel 1991 aveva fatto questa canzone che alla radio girava tantissimo. Si chiama I Love Your Smile. Queste sono le prossime tre del Super Sound.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: una passeggiatina nel 1995 con due fratelli un po' terribili che si chiamano Gallagher. Vi dice nulla questo? Beh, vi dice che stanno per arrivare gli Oasis, formazione che ancora a distanza di un sacco di anni viene identificata grazie alla canzone che tra qualche istante arriverà insieme a noi, quella che si chiama Wonderwall. 1983, giusto per darvi delle date, loro sono un gruppo francese, facevano del disco, funk e rap. Con questa canzone in particolar modo si sono fatti conoscere al mondo. Si chiamano Bandolero, arriverà Paris Latino. E poi la canzone italiana, con questo pezzo che è una cover di We All Need Love di Domenico Troiano, cantata in italiano da chi? Da Mietta. Il titolo è Angeli Noi. Buon ascolto.
1: Stai ascoltando Super Sound, la bella musica degli anni 80 e 90.

0: motoriche ruggisce, vrum, vrum, vrum, per strada fa così, vrum, vrum, vrum, la macchina che...
1: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

siamo giunti alla fine anche per oggi con il nostro appuntamento che si chiama Super Sound. Abbiamo visitato un sacco di begli anni, stiamo comunque passando la musica degli anni 80 e degli anni 90. Saremo in un album, quello che si chiama Hysteria, con il gruppo di Human League, album abbastanza importante, ma meno di Dare, che è stato l'album che lo ha preceduto. A questo 33 giri, come si diceva una volta, c'era Lewis, c'era The Lebanon, c'era The Sign, ma soprattutto c'è la canzone che tra qualche istante arriverà insieme a noi, quella che si chiama Life on Your Own. Philly Hockey ha cantato benissimo in questo pezzo, complimenti. Dai, vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio. Mi raccomando, se amate gli anni 80 e 90, li trovate qua. Ciao ciao. Adesso è...

L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezione fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

0: novità The Calling con Dust.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari secondo l'avanzamento dei lavori in direzione Cagliari tra lo svincolo per Macomer e lo svincolo per Abbasanta Ghilarza nella provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Santo Antinu in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per giovedì 15 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione proseguirà la fase di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, grazie alla persistenza dell'alta pressione. Sarà una giornata dal clima particolarmente gradevole, con temperature in aumento soprattutto nei valori massimi. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale, dall'Algherese fino all'Oristanese, avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Sul versante orientale, dalla Gallura fino all'Ogliastra, prevarrà il sole per l'intera giornata, con soltanto qualche innocuo annuvolamento. Anche lungo le coste meridionali avremo condizioni di bel tempo, salvo il passaggio di alcune velature nelle prime ore del mattino. Sulle zone interne settentrionali e meridionali il tempo sarà stabile e soleggiato, così come sui rilievi, dove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi. Passiamo alle temperature, che saranno in lieve aumento, soprattutto sul settore orientale e nord-orientale dell'isola. A Sassari avremo 16 gradi di minima e 26 di massima, ad Alghero 14 e 28, mentre a Olbia si passerà dai 13 ai 27 gradi. Nelle zone interne avremo 13 gradi di minima e 25 di massima a Tempio Pausania, 14 e 26 a Ozieri, mentre a Nuoro si passerà dai 13 ai 27 gradi. A Oristano sono previsti 15 gradi di minima e 26 di massima. Nel settore meridionale avremo 17 e 28 gradi a Cagliari, mentre a Quartus Sant'Elena la temperatura massima potrà raggiungere i 29 gradi. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali, con tendenza a ruotare progressivamente verso nord-ovest. Localmente la ventilazione potrà risultare variabile, senza rinforzi significativi. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.150 metri di quota, confermando la presenza di aria mite anche in alta montagna. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente poco mosso. Il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno inizialmente mossi, con moto ondoso in graduale attenuazione fino a poco mossi. Sulle bocche di Bonifacio avremo condizioni prevalentemente poco mosse. Concludiamo con la tendenza per venerdì e il fine settimana. Venerdì proseguiranno condizioni generalmente stabili e soleggiate, con temperature ancora miti. Da sabato è invece previsto un graduale aumento della nuvolosità, mentre domenica potrebbe verificarsi un peggioramento, con il possibile ritorno di qualche precipitazione. Una tendenza che richiederà ulteriori conferme. Queste erano le previsioni del tempo. Saluti da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni con il meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
5: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 15 ottobre. Ariete, la giornata vi invita a uscire da binari consueti e sperimentare una soluzione diversa dal solito. In amore non aspettate che siano gli altri a fare il primo passo. Toro, una questione economica o organizzativa merita una valutazione più ampia, soprattutto se state pensando ad una spesa importante. Gemelli, le relazioni diventano il terreno su cui misurare la vostra capacità di trovare soluzioni diplomatiche. Evitate di scherzare proprio quando qualcuno cerca di parlarvi seriamente. Cancro, gli impegni quotidiani richiedono una buona organizzazione, ma non dovete sacrificare ogni momento libero per sentirvi in regola. Preparate in anticipo qualcosa che vi semplifichi la giornata. Leone, il cielo vi offre energia e fiducia per affrontare una sfida che richiede iniziativa. Potreste trovare un alleato prezioso. In amore lasciatevi sorprendere. Vergine, non cercate la soluzione perfetta, concentratevi su quella che funziona davvero. In amore provate a mostrare il vostro lato più ironico. Bilancia, una notizia, un incontro o una conversazione possono stimolare la vostra curiosità e aprire possibilità interessanti. In amore c'è complicità. Scorpione, il desiderio di ottenere risultati concreti vi spinge a concentrarvi su ciò che conta davvero. In amore non confondete l'intensità con il bisogno di avere sempre il controllo. Sagittario, con la luna nel vostro segno avete voglia di ampliare i vostri orizzonti e rimettere in moto qualcosa che si era fermato. In amore, una differenza di vedute può essere l'occasione per conoscersi meglio. Capricorno, è una giornata utile per osservare ciò che accade dietro le quinte, senza sentire il bisogno di intervenire su tutto. In amore, potreste avvertire il desiderio di una maggiore intimità. Acquario, le amicizie e i contatti professionali possono offrirvi spunti preziosi, soprattutto se siete disposti a collaborare. In amore lasciate perdere le supposizioni. Pesci, la vostra sensibilità vi permette di cogliere sfumature importanti in una situazione professionale e personale. Fate attenzione a non assumervi responsabilità che non vi appartengono. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic
2: con Marchio Del Vais,
3: uno dopo l'altro, solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic in onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Giovedì 15 ottobre 2026 la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, sono sempre gli stracci che vanno all'aria, ricorda che tocca sempre ai meno abbienti pagare il prezzo più caro. E si celebrano la giornata delle donne rurali e la giornata per la pulizia delle mani. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1581 Parigi ospitava la prima del Ballet Comique de la Reine, commissionato da Caterina de' Medici a Baldassarre di Belgioioso, era il primo grande balletto di corte e durava 5 ore. Nel 1582, invece, era il primo giorno del calendario gregoriano, dopo un salto di 10 giorni, passando dal 4 ottobre del giorno precedente al 15 ottobre odierno. Nel 1872, per il controllo dei valichi di frontiera, veniva istituito il Corpo degli Alpini con truppe di montagna specializzate. E 140 anni fa, nel 1886, si pubblicava il libro Cuore di Edmondo De Amicis, con 9 storie per i giovani su virtù civili, amore, rispetto, eroismo, pietà e obbedienza. Nel 1979 Armstrong, Collins e Aldrin, l'equipaggio dell'Apollo 11 che ha portato per la prima volta l'uomo sulla Luna, era ospite della televisione italiana per una conferenza con le principali testate giornalistiche. Nel 1972 a Milano l'incontro di calcio tra Milan e Atalanta si chiudeva sul 9-3, un totale di 12 reti che sono ancora oggi il maggior numero di gol della storia in una partita del massimo campionato italiano. Nel 1985 il premio Nobel per l'economia veniva assegnato all'italiano Franco Modigliani. Nel 1997 veniva lanciata la sonda spaziale Cassini-Huygens in missione verso il pianeta Saturno. E nel 2022 la Procura europea apriva un'inchiesta sull'acquisto dei vaccini per il Covid-19 dopo le rivelazioni di trattative private tra la presidente Ursula von der Leyen e l'amministratore di Pfizer Albert Bourla. Nascevano il 15 ottobre, nel 70 a.C. il poeta Virgilio, nel 1608 l'inventore del barometro Evangelista Torricelli, nel 1844 il filosofo Friedrich Nietzsche, nel 1922 il fondatore di Comunione e Liberazione Luigi Giussani e nel 1923 lo scrittore Italo Calvino. Sono nati oggi anche l'imprenditore Giovanni Rana nel 1937, l'annunciatrice TV Mariolina Cannuli nel 1940, il conduttore televisivo Valerio Staffelli nel 1963, l'astronauta Roberto Vittori nel 1964, il regista Matteo Garrone nel 1968, la schermitrice Benedetta Durando nel 1985 e il rapper Fedez, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 15 ottobre 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: Batteria a terra.
7: AI per evitare di rimanere.

0: Oggi salveremo la vostra auto dal gelo.
1: Ovvero come evitare il dramma della batteria morta la mattina presto mentre dovete andare al lavoro.
2: Sono pillole di AI.
0: Sappiamo tutti come funziona. Il primo vero freddo della stagione è il nemico giurato di ogni automobilista.
1: Un classico incubo. Ti svegli la mattina, sei già in ritardo, sali in macchina al gelo, giri la chiave e senti solo quel silenzio tragico o un rontolo soffocato dal cofano.
0: E scatta il panico. Cerchi i cavetti d'emergenza nel bagagliaio, speri che qualche vicino pietoso ti dia una spinta e capisci che la tua giornata è ufficialmente rovinata.
1: Il problema è che le batterie soffrono tantissimo gli sbalzi termici e senza un controllo preventivo ti piantano in asso sempre nel momento peggiore.
0: Ma prima di rimanere a congelare nel parcheggio aspettando il carro attrezzi,
1: l'intelligenza artificiale e la telemetria ti dicono in anticipo quando la batteria sta per cedere.
0: La prima mossa per monitorare la vita utile dell'auto si fa con Drivvo.
1: Registra tutto lo storico delle manutenzioni, i chilometri percorsi e l'età esatta dei componenti elettrici.
0: L'applicazione incrocia le temperature stagionali e vi avvisa quando la batteria entra nella finestra di rischio sbalzo termico.
1: Vi dice chiaramente: guarda che questa batteria ha più di 3 anni e con questo freddo rischia di lasciarti a piedi a breve,
0: evitandovi di scoprire il problema quando ormai è troppo tardi.
1: E per chi vuole un controllo medico di precisione assoluta sul voltaggio reale?
0: Ah beh, lì entra in gioco la combinazione con OBD Fusion.
1: Basta inserire un piccolo adattatore Bluetooth nella presa di diagnosi sotto il cruscotto dell'auto.
0: OBD Fusion legge in tempo reale la tensione dell'alternatore e lo spunto erogato prima dell'avviamento a freddo.
1: Vi mostra un grafico chiarissimo sullo stato di salute della batteria e sull'efficienza della ricarica durante la guida.
0: Se vede una caduta di tensione anomala all'accensione, vi segnala subito di sostituirla prima del weekend lungo.
1: Risultato? Partenze sicure al primo colpo, zero stress al mattino e auto sempre pronta ad affrontare il gelo.
0: E allora Chiara, ricapitoliamo!
1: Drivvo, per tracciare lo storico dei componenti e calcolare il rischio termico, e OBD Fusion per analizzare il voltaggio e lo spunto a freddo.
0: Usare la tecnologia per la manutenzione dell'auto vi fa viaggiare sereni e vi evita brutte sorprese nelle giornate più fredde, specie perché sono sempre lì.
1: Perché prevenire un guasto costa sempre meno che rimanere a piedi al gelo.
0: E allora scaricate le applicazioni, controllate la tensione, verificate i cavi e niente, buon viaggio a tutti. Per oggi la

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il 1 settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
4: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
3: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
4: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive, con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
3: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
4: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. E l'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene. E infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici. E io lo sono.
3: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro. Andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi, di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

if you wanna be rich. You got to be a bitch if you wanna be rich.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: È sicuramente la notizia del giorno, anche se di giorni ne sono passati alcuni. Navy Pillay, premio Nobel per la pace. È una storia lunga quella di questa donna nel nome dei diritti umani. Nel 1967 fu la prima ad aprire uno studio legale nel Natal, difese attivisti anti-apartheid, denunciò le torture, contribuì a ottenere diritti per i detenuti di Robben Island. Fu anche tra i fondatori di Equality Now, un'organizzazione internazionale per i diritti delle donne. Nel 1995, dopo la fine dell'apartheid, fu nominata giudice supplente dell'Alta Corte sudafricana e nello stesso anno eletta all'Assemblea Generale dell'ONU giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Vi rimase 8 anni, gli ultimi 4 come presidente, contribuendo alla giurisprudenza sullo stupro come genocidio. Nel 2003 passò alla Corte Penale Internazionale, dove restò nella Camera d'Appello fino ad agosto 2008. Proprio nel 2008, il 28 luglio, lei prese servizio il 1 settembre, viene nominata ad Alto Commissario delle Organizzazioni delle Nazioni Unite. Ha ricoperto questo incarico fino al 2014. Dopo il mandato ha continuato a lavorare in ambito internazionale. È diventata commissaria della Commissione internazionale contro la pena di morte ed è giudice ad hoc sulla Corte internazionale di giustizia nel caso Gambia contro Myanmar sulla Convenzione del genocidio. Ora non voglio parlare delle polemiche che tutto questo ha suscitato, perché qualcuno si aspettava qualcos'altro, per fortuna sottolineo io, perché voglio dire, la Carta Universale dei Diritti Umani parla chiaro, ha dei precetti che attuati e messi ogni giorno nella verità del quotidiano che noi viviamo, non è un pensiero vacuo, è proprio un modo di vivere, è proprio un modo onesto, intellettualmente parlando, di riconoscere alcune azioni o determinate azioni contro il genere umano, ovunque esso sia. Un gran bel riconoscimento ancora una volta nel nome dei diritti umani come quello dell'anno scorso. Quindi io, come sempre, vi invito a conoscere questo documento, a capire che cosa è la Carta Universale per i diritti umani e perché ci sono delle persone che hanno dato anche la propria vita nel nome dei diritti umani, pensando non solo a se stessi o non a se stessi, ma pensando all'intero genere umano. Il sito rimane sempre lo stesso, www.unitiperidirittiumani.it. I diritti umani possono diventare una realtà e non devono rimanere solo un sogno. Come sottolineava il filosofo umanitario Ron Hubbard, è in nome dei diritti umani. Io vi auguro buona vita.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Radio Domus Novas.
1: La mia radio.
2: Disco novità. Disco novità.
3: E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

0: disco novità The Calling con Dust.
1: Disco novità.
2: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Anche oggi, prima di aprire ufficialmente il nostro appuntamento con Troppo Forti, il bel saltone indietro nel tempo, oggi di ben 40 anni, all'anno 1986, e con questo brano, adesso tu, l'Eros Nazionale, Ramazzotti, vinse il Festival di Sanremo nei Big. L'anno prima aveva spaccato con una storia importante, arrivando sesto, ma oltre 1 milione di copie vendute soltanto in Francia. E poi nel 1986 con Adesso Tu vince tutto e lancia l'album Nuovi Eroi, che lo fa diventare poi una star internazionale. L'Eros, che tutti noi conosciamo, che ora si sta riposando un pochino per un problema delle corde vocali, ma tornerà alla grande con sempre. Un bel ritrovati a tutti voi, io sono Alex De Sin, con Sol Chester Fortalisto, e ora si parte con la sigla
1: Troppo Forti
2: con Alex De Sin.
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su
2: Non Si Fa Così.
3: Troppo Forti, Troppo Forti con Alex De Sin.

0: proprio qui dove camminiamo noi oggi. Veramente da brividi, pensandoci bene.
1: Troppo forti!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita.

Qui all'interno di Troppo Forti, notizie strane, curiose, particolari dal mondo, notizie anche leggere, ma vere, notizie vere e anche che fanno bene al cuore, come questa. A Padova un uomo ha deciso di donare da vivo un suo rene a una donna che non aveva mai visto prima, facendola uscire dalla lista d'attesa. Si chiama Donazione Samaritana Anonima, gratuita e volontaria. Una di quelle notizie che vorremmo ascoltare anche nei TG nazionali più spesso e non soltanto di morti ammazzati e cose varie.

0: Soundcheck, prove di successo.
1: In questo appuntamento del Soundcheck sale sul nostro palco virtuale Steven F. Dopo il singolo dell'estate, Non il rumore, torna con un nuovo inedito, La mia voce.
2: Soundcheck, prove di successo.
3: 18 anni e la stessa strada, le cuffie addosso da quando è giugno. Mi dicevano studia poi si vedrà.

0: è giovane e ha tutte le carte in regola per lasciare un segno nel panorama musicale italiano. Steven Epp ci ha proposto il nuovo singolo, La mia voce.
1: Sassa roba, sa pro sa roba, sa soundcheck.
2: Soundcheck, prove di successo.

0: devo svegliare, parlare. Vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare, mangiare. Però non trovo il tempo come tutte le volte.
1: Musica, ma anche belle notizie. Questa arriva da Taranto, il primo santuario marino d'Europa per i delfini. Si chiama San Paolo Dolphin Refuge e si trova nel Golfo di Taranto, in un'area di 7 ettari protetta dall'isola di San Paolo. Il primo rifugio in mare aperto d'Europa e non è un delfinario. Qui i delfini, che hanno vissuto tutta la vita in cattività nei parchi acquatici che ora stanno chiudendo in Francia e in Europa, potranno tornare a nuotare in acqua vera, monitorati ma liberi per abituarsi letteralmente alla natura.

0: sì, qui quando facciamo i salti indietro nel tempo li facciamo per bene. Un bel saltone indietro all'anno 1986. I Genesis con Invisible Touch è stato il loro più grande successo commerciale, con oltre 15 milioni di copie, ed è stato anche l'unico singolo dei Genesis arrivato al numero 1 in classifica negli Stati Uniti. Ancora un grazie per averci scelto, qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età. E ora che cosa arriva?
1: Troppo forti.
2: I consigli di Daria.
3: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Sciogliere il cioccolato a bagnomaria. Versate mezzo bicchiere d'acqua in una pentola, quindi accendete il fornello e appoggiatevi sopra una ciotola, avendo cura che i bordi appoggino bene su quelli della pentola e che non entri in contatto con l'acqua bollente. In alternativa alla ciotola potete anche utilizzare un pentolino in alluminio, tenendolo sollevato dal fondo della pentola e dall'acqua, utilizzando magari un riduttore per fornelli. A questo punto mettete nella ciotola o nel pentolino il cioccolato a pezzetti e mescolate fino a quando, grazie al vapore prodotto dall'acqua calda, si sarà completamente sciolto. È molto importante tenere sempre bassa la fiamma del fornello per non rischiare di bruciare il cioccolato. Per conservare i piselli nel freezer. Sgusciate i piselli freschi, lavateli e fateli asciugare su un canovaccio. Portate a bollore dell'acqua leggermente salata in una pentola, versateci i piselli facendoli cuocere per circa 2 o 3 minuti. Quindi scolateli e trasferiteli in una bacinella d'acqua ghiacciata. Dopo un paio di minuti scolateli di nuovo, distribuiteli su uno strofinaccio pulito affinché si asciughino perfettamente e trasferiteli in sacchettini di plastica per alimenti che, dopo aver etichettato riportando il peso dei legumi e la data, potete riporre nel congelatore. L'affila coltelli con il tappo di sughero. Se non avete in casa un tradizionale affila coltelli, potete facilmente affilare le lame servendovi di un tappo di sughero inumidito con acqua e cosparso di bicarbonato di sodio. In questo caso il bicarbonato agirà da abrasivo, aiutando ad affilare la lama del coltello. Attenzione però! Eseguite l'affilatura con movimenti molto leggeri e con la massima cautela, per evitare di tagliarvi le dita. Piante di limoni sul terrazzo, sempre belle, con i lupini tostati. Le piante di limoni in un vaso danno grandi soddisfazioni, soprattutto quando spuntano i primi frutti. Affinché le piante siano sempre rigogliose e producano ogni anno tanti limoni, concimateli in primavera e in autunno, una volta al mese circa, con una manciata di lupini tostati, tritati e mescolati al terriccio. Come allentare un bullone arrugginito? Spesso si riesce ad allentare un burrone arrugginito inumidandolo con uno straccio imbevuto di una bevanda gassata. Prima di riavvitarlo, per evitare che si arrugginisca di nuovo, avvolgetevi attorno del filo e spalmatelo di vaselina.

0: una carriera onoratissima con tanti successi e ora si sta divertendo alla grande con questi brani commerciali. La signora Orietta Berti, l'abbiamo ascoltato in Futuring con Nina Zilli, e Danti con Maledetto Settembre.
1: 1, 2, 3, 6!

0: Soundcheck, prove di successo.
1: In questo appuntamento del Soundcheck sale sul nostro palco virtuale Gius Binetti, che presenta il terzo tassello del concept Mappa di Sangue, Fantasma.

0: sorprende.
1: Gius Binetti ci ha proposto Fantasma, un brano che parla di assenze che pesano, di ombre del passato che tornano a farsi sentire e di quel legame invisibile che resta anche quando tutto sembra svanire.
2: Sa roba, sound check. Prove di successo.
3: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
4: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: la musica è qua.
1: Troppo forti.
2: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
1: Con Alex De Sì.
3: Sì, siamo pronti a far quattro chiacchiere con Davide dei Man Leva. Giusto, Davide?
4: Esatto, ciao a tutti.
3: Ciao, come va? Tutto bene?
4: Tutto bene, tutto bene.
3: Allora, Man Leva, siete in tre, giusto?
4: Siamo in tre.
3: In tre. Ci presenti anche gli altri ragazzi?
4: Siamo un trio composto da Andrea Signorelli, che è il cantante, io che mi occupo di chitarra e cori, e Luca Bosi che è ai sintetizzatori, tastiere e produzione.
3: Quando è nata questa formazione?
4: È nata di fatto durante la pandemia, era il 2020 quando non si poteva uscire di casa e ci siamo trovati in un monolocale a Bologna con l'esigenza di scrivere cantoni, e lì è stato l'embrione, e poi nel tempo abbiamo iniziato a far uscire singoli quando non si poteva suonare in giro, prima di passare alla parte live.
3: La parte live che vi vede anche in giro veramente tanto ultimamente, o sbaglio?
4: Sì, abbiamo festeggiato di recente le 100 date.
3: Complimenti.
4: Abbiamo fatto un po' in lungo e in largo l'Italia, perché crediamo fermamente che la musica, il veicolo principale della musica, debba essere prima di tutto la parte suonata davanti a un pubblico. Quindi certo, da sempre abbiamo detto: se non si può suonare ci rinchiudiamo a scrivere, se si può suonare andiamo e suoniamo, perché quella è la dimensione che ci piace.
3: Ma credo che quello sia poi quello che deve fare un cantante, secondo me, l'artista, anche se in un piccolo palco, però avere davanti un pubblico è una bella palestra anche per il futuro, no?
4: Esatto, è una palestra, ma è anche una medicina, nel senso che poi alla fine è uno scambio. Quando c'è un pubblico, bene o male, l'artista trasmette, ma anche il pubblico trasmette energia. Quindi al tempo stesso, appunto, divertimento e medicina, dico io.
3: Ascolta, come nascono le vostre canzoni? Ognuno di voi ha così un lavoro da fare, uno scrive i testi, l'altro le musiche, come funziona?
4: Ma diciamo che non c'è uno schema, come giusto che sia. In genere è uno scambio, c'è chi porta idee, c'è chi porta testi anche semplicemente, e poi c'è Luca Bosi, che noi chiamiamo il maestro, che di fatto mette poi le cose in ordine. Quindi non abbiamo, come penso chiunque, non c'è una catena di montaggio, c'è una commissione di idee che poi dopo trovano una sintesi.
3: Certo. Ascolta, il brano che ascolteremo oggi, Gourmet, come nasce?
4: Gourmet nasce appunto dopo tante date suonate in giro. Ci siamo fermati un attimo, abbiamo detto: ma in questi anni abbiamo mescolato tanti ingredienti, abbiamo provato tante cose, abbiamo sondato tante strade e non ci siamo quasi mai fermati a godercela. Perché quando, soprattutto per un artista emergente, di fatto è un continuo rincorrere un obiettivo, che poi alla fine un obiettivo non è che ci debba per forza essere, l'obiettivo può anche essere ogni tanto fermarsi, vedere quello che abbiamo combinato finora e gustarsi una cena assieme. Questo è un po' il significato intimo di Gourmet, e quindi nasce in quel momento lì, quando abbiamo chiuso un ciclo di live che ci vedeva in giro da diverso tempo e ci siamo ritrovati in studio a ragionare, a comporre. Abbiamo pensato appunto a Gourmet come a un momento per goderci quello che abbiamo fatto.
3: Ora l'ascoltiamo assieme. Gourmet, Man Leva.
5: Fa caldo e sudo tutte le magliette, col caldo sciupo le ricette che anche se imperfette regalano un momento di dolcezza. e di fierezza, come il ventilatore adesso butto fuori tutte le ansie, malumori, tutti i suoni e le parole adesso girano per strada.

0: Manleva con Gourmet qui all'interno di Troppo Forti. Stiamo facendo quattro chiacchiere con Davide. Davide, ci sei ancora? Sì.
1: Certo.
0: Ascolta Davide, ora continuerà ancora il vostro tour o si è fermato?
1: Allora, in questo momento abbiamo scelto di prenderci un momento di pausa, ma non è un momento di pausa troppo lungo, anche perché abbiamo ancora in programma qualche cartuccia per fine anno, nel senso che suoneremo al tunnel di Reggio Emilia a inizio novembre. Uh-huh. Ancora la data la stiamo pianificando, ma è quasi certa. Poi pensavamo di prenderci una pausa di alcuni mesi e tornare in studio a registrare, perché abbiamo nel cassetto diverse nuove cose a cui vorremmo dare forma e vita e luce probabilmente nel prossimo anno. Quindi per i primi mesi del prossimo anno saremo un po' meno attivi sul fronte live, un po' più attivi sul fronte studio.
0: Avete anche l'intenzione di far uscire un EP?
1: Quella è l'intenzione. Più che un EP stavo pensando a un album, che è una cosa un po' d'altri tempi, ma essendo tanta la carne al fuoco, c'è spazio per arrivare a chiudere un album e farlo uscire nei primi mesi del prossimo anno.
0: Cosa d'altri tempi, ma se c'è la ciccia è giusto che si faccia, no? Se ci stanno i brani.
1: No, esatto, non ci siamo mai fermati sulla parte compositiva, nonostante anche la forte componente live. È una cosa che ci serve, comporre proprio ci aiuta a stare bene e quindi c'è, carne al fuoco c'è sempre.
0: Certo. Ascolta, per saperne di più di voi, dove andiamo a cercarvi sul web?
1: Manleva.band è il nostro sito, ma anche la nostra pagina Instagram. Sul sito ci sono tutti i contatti dei social e ci trovate su YouTube, su Instagram, su Facebook, ma il canale principale è appunto il sito web manleva.band.
0: Ok, io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima, saluto anche gli altri due ragazzi e ci risentiamo appena ci sono novità.
1: Grazie a te come sempre, ciao ciao.
0: Ciao, alla prossima. Ciao.

l'appuntamento con le quattro chiacchiere. Siamo tornati con la musica internazionale di James Blunt. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età, e arrivano anche le notizie strane, quelle curiose e particolari dal mondo.

0: collega, non ti pare che quello sta camminando un po' strano? Guarda un po'.
1: Infatti, lo vedo in atteggiamenti un po' particolari. Fermiamolo, va.
2: Sì, queste notizie strane, curiose, particolari dal mondo. Ma anzi, sono due le notizie. La prima arriva dall'aeroporto di Miami, volo da Cuba, ci sta il controllo, un tizio che cammina strano e gli trovano 9 uccelli vivi, 6 nel marsupio e 3 proprio lì, nel cavallo dei pantaloni, chiusi in tubicini. Ma il top, cari miei, è a New York. All'aeroporto di New York, un 36enne della Guyana, Kevin, aveva ben 35 fringuelli nascosti nei bigodini per capelli cuciti dentro la giacca e alle caviglie. Perché? Perché in America ci sono le gare clandestine di canto degli uccelli. Un fringuello bravo vale fino a $10,000. Lui aveva già preso $500 per portarli, più altri 2.500 alla consegna.

0: E con il Pulcino Pio abbiamo voluto sdrammatizzare e anche fare un saltino indietro nel tempo, perché era l'anno 2012. Ancora un grazie per averci scelto. Purtroppo ci sono tante di queste notizie che fanno un po' sorridere, perché come vengono fatte queste cose, però veramente sarebbe da arrestarli e buttare la chiave, secondo me. Una signora è stata beccata in aeroporto con 51 pesci tropicali vivi nascosti sotto la gonna. Questo è successo in Australia. Invece, sempre in aeroporto, ma in Thailandia, un uomo è stato beccato con 18 piccole scimmie legate sulla cintura.
1: Troppo forti.

0: stare di quegli insetti che continuano a volare nonostante in teoria.
1: Sì, quello abbiamo fatto, anche quello. Ah, scusate, stavamo facendo un resoconto degli ingredienti che ci sono stati oggi all'interno di Troppo Forti. La musica degli emergenti c'è stata, la musica del momento anche, i grandi successi del passato li abbiamo passati, il gioco di parole, poi ci sono state anche le notiziole, quelle curiose e particolari dal mondo, e anche i consigli di Daria, le quattro chiacchiere, ci sono tanti ingredienti, spero che siano stati amalgamati bene. Se il programma è stato di vostro gradimento, vi aspettiamo qui la prossima volta, stessa radio, stesso orario. Invece, se il programma non vi è piaciuto,

0: Troppo Forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud, in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari secondo l'avanzamento dei lavori in direzione Cagliari tra lo svincolo per Macomer e lo svincolo per Abbasanta-Ghilarza nella provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Santo Antinu in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari, contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per giovedì 15 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione proseguirà la fase di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, grazie alla persistenza dell'alta pressione. Sarà una giornata dal clima particolarmente gradevole, con temperature in aumento soprattutto nei valori massimi. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale, dall'Algherese fino all'Oristanese, avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Sul versante orientale, dalla Gallura fino all'Ogliastra, prevarrà il sole per l'intera giornata, con soltanto qualche innocuo annuvolamento. Anche lungo le coste meridionali avremo condizioni di bel tempo, salvo il passaggio di alcune velature nelle prime ore del mattino. Sulle zone interne settentrionali e meridionali il tempo sarà stabile e soleggiato, così come sui rilievi, dove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi. Passiamo alle temperature, che saranno in lieve aumento, soprattutto sul settore orientale e nord-orientale dell'isola. A Sassari avremo 16 gradi di minima e 26 di massima, ad Alghero 14 e 28, mentre a Olbia si passerà dai 13 ai 27 gradi. Nelle zone interne avremo 13 gradi di minima e 25 di massima a Tempio Pausania, 14 e 26 a Ozieri, mentre a Nuoro si passerà dai 13 ai 27 gradi. A Oristano sono previsti 15 gradi di minima e 26 di massima. Nel settore meridionale avremo 17 e 28 gradi a Cagliari, mentre a Quartus Sant'Elena la temperatura massima potrà raggiungere i 29 gradi. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali, con tendenza a ruotare progressivamente verso nord-ovest. Localmente la ventilazione potrà risultare variabile, senza rinforzi significativi. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.150 metri di quota, confermando la presenza di aria mite anche in alta montagna. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente poco mosso. Il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno inizialmente mossi, con moto ondoso in graduale attenuazione fino a poco mossi. Sulle bocche di Bonifacio avremo condizioni prevalentemente poco mosse. Concludiamo con la tendenza per venerdì e il fine settimana. Venerdì proseguiranno condizioni generalmente stabili e soleggiate, con temperature ancora miti. Da sabato è invece previsto un graduale aumento della nuvolosità, mentre domenica potrebbe verificarsi un peggioramento, con il possibile ritorno di qualche precipitazione. Una tendenza che richiederà ulteriori conferme. Queste erano le previsioni del tempo. Saluti da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni con il meteo di Ichnos, la Sardegna in diretta.
6: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

studenti che insegne il valore ali forti e tiranti, possente il motore. Vogliamo radenti da circa sei ore, inseguo le stelle, nessun timore.

Giovedì 15 ottobre 2026 la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, sono sempre gli stracci che vanno all'aria, ricorda che tocca sempre ai meno abbienti pagare il prezzo più caro e si celebrano la giornata delle donne rurali e la giornata per la pulizia delle mani. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1581 Parigi ospitava la prima del Ballet Comique de la Reine, commissionato da Caterina de' Medici a Baldassarre di Belgioioso, era il primo grande balletto di corte e durava 5 ore. Nel 1582, invece, era il primo giorno del calendario gregoriano, dopo un salto di 10 giorni, passando dal 4 ottobre del giorno precedente al 15 ottobre odierno. Nel 1872, per il controllo dei valichi di frontiera, veniva istituito il Corpo degli Alpini, con truppe di montagna specializzate. E 140 anni fa, nel 1886, si pubblicava il libro Cuore di Edmondo De Amicis, con 9 storie per i giovani su virtù civili, amore, rispetto, eroismo, pietà e obbedienza. Nel 1979 Armstrong, Collins e Aldrin, l'equipaggio dell'Apollo 11 che ha portato per la prima volta l'uomo sulla Luna, era ospite della televisione italiana per una conferenza con le principali testate giornalistiche. Nel 1972 a Milano l'incontro di calcio tra Milan e Atalanta si chiudeva sul 9-3, un totale di 12 reti che sono ancora oggi il maggior numero di gol della storia in una partita del massimo campionato italiano. Nel 1985 il premio Nobel per l'economia veniva assegnato all'italiano Franco Modigliani. Nel 1997 veniva lanciata la sonda spaziale Cassini-Huygens in missione verso il pianeta Saturno. E nel 2022 la Procura europea apriva un'inchiesta sull'acquisto dei vaccini per il Covid-19 dopo le rivelazioni di trattative private tra la presidente Ursula von der Leyen e l'amministratore di Pfizer Albert Bourla. Nascevano il 15 ottobre, nel 70 a.C. il poeta Virgilio, nel 1608 l'inventore del barometro Evangelista Torricelli, nel 1844 il filosofo Friedrich Nietzsche, nel 1922 il fondatore di Comunione e Liberazione Luigi Giussani e nel 1923 lo scrittore Italo Calvino. Sono nati oggi anche l'imprenditore Giovanni Rana nel 1937, l'annunciatrice TV Mariolina Cannuli nel 1940, il conduttore televisivo Valerio Staffelli nel 1963, l'astronauta Roberto Vittori nel 1964, il regista Matteo Garrone nel 1968, la schermitrice Benedetta Durando nel 1985 e il rapper Fedez, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 15 ottobre 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti, un libro.
2: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il primo settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
3: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
2: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
3: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive. Con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
2: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
3: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. E l'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene, e infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici, e io lo sono.
2: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro, andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi, di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.
1: State ascoltando Radio Domus Novas.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari secondo l'avanzamento dei lavori in direzione Cagliari tra lo svincolo per Macomer e lo svincolo per Abbasanta Ghilarza nella provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Santo Antinu in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari, contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per giovedì 15 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione proseguirà la fase di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, grazie alla persistenza dell'alta pressione. Sarà una giornata dal clima particolarmente gradevole, con temperature in aumento soprattutto nei valori massimi. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale, dall'Algherese fino all'Oristanese, avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Sul versante orientale, dalla Gallura fino all'Ogliastra, prevarrà il sole per l'intera giornata, con soltanto qualche innocuo annuvolamento. Anche lungo le coste meridionali avremo condizioni di bel tempo, salvo il passaggio di alcune velature nelle prime ore del mattino. Sulle zone interne settentrionali e meridionali il tempo sarà stabile e soleggiato, così come sui rilievi, dove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi. Passiamo alle temperature, che saranno in lieve aumento, soprattutto sul settore orientale e nord-orientale dell'isola. A Sassari avremo 16 gradi di minima e 26 di massima, ad Alghero 14 e 28, mentre a Olbia si passerà dai 13 ai 27 gradi. Nelle zone interne avremo 13 gradi di minima e 25 di massima a Tempio Pausania, 14 e 26 a Ozieri, mentre a Nuoro si passerà dai 13 ai 27 gradi. A Oristano sono previsti 15 gradi di minima e 26 di massima. Nel settore meridionale avremo 17 e 28 gradi a Cagliari, mentre a Quartus Sant'Elena la temperatura massima potrà raggiungere i 29 gradi. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali, con tendenza a ruotare progressivamente verso nord-ovest. Localmente la ventilazione potrà risultare variabile, senza rinforzi significativi. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.150 metri di quota, confermando la presenza di aria mite anche in alta montagna. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente poco mosso. Il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno inizialmente mossi, con moto ondoso in graduale attenuazione fino a poco mossi. Sulle bocche di Bonifacio avremo condizioni prevalentemente poco mosse. Concludiamo con la tendenza per venerdì e il fine settimana. Venerdì proseguiranno condizioni generalmente stabili e soleggiate, con temperature ancora miti. Da sabato è invece previsto un graduale aumento della nuvolosità, mentre domenica potrebbe verificarsi un peggioramento, con il possibile ritorno di qualche precipitazione. Una tendenza che richiederà ulteriori conferme. Queste erano le previsioni del tempo. Saluti da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni con il meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezione fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud, in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Domus Novas.
4: Radio Domus Novas.
2: Radio Domus Novas.
4: Radio Domus Novas.
5: Radio Domus Novas.
6: Radio Domus Novas.
7: Radio Domus Novas.
8: Radio Domus Novas.
9: Radio Domus Novas.
10: Radio Domus Novas.
11: Radio Domus Novas.

E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto
0: da cartomanti europei,
2: Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

Cuesta, cuesta e. Radio Domus Novas. Cuesta e. Cuesta e. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Cuesta e. Cuesta e. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Giovedì 15 ottobre 2026 la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, sono sempre gli stracci che vanno all'aria, ricorda che tocca sempre ai meno abbienti pagare il prezzo più caro. E si celebrano la giornata delle donne rurali e la giornata per la pulizia delle mani. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1581 Parigi ospitava la prima del Ballet Comique de la Reine, commissionato da Caterina de' Medici a Baldassarre di Belgioioso, era il primo grande balletto di corte e durava 5 ore. Nel 1582, invece, era il primo giorno del calendario gregoriano, dopo un salto di 10 giorni, passando dal 4 ottobre del giorno precedente al 15 ottobre odierno. Nel 1872, per il controllo dei valichi di frontiera, veniva istituito il Corpo degli Alpini con truppe di montagna specializzate. E 140 anni fa, nel 1886, si pubblicava il libro Cuore di Edmondo De Amicis, con 9 storie per i giovani su virtù civili, amore, rispetto, eroismo, pietà e obbedienza. Nel 1979 Armstrong, Collins e Aldrin, l'equipaggio dell'Apollo 11 che ha portato per la prima volta l'uomo sulla Luna, era ospite della televisione italiana per una conferenza con le principali testate giornalistiche. Nel 1972 a Milano l'incontro di calcio tra Milan e Atalanta si chiudeva sul 9-3, un totale di 12 reti che sono ancora oggi il maggior numero di gol della storia in una partita del massimo campionato italiano. Nel 1985 il premio Nobel per l'economia veniva assegnato all'italiano Franco Modigliani. Nel 1997 veniva lanciata la sonda spaziale Cassini-Huygens in missione verso il pianeta Saturno. E nel 2022 la Procura europea apriva un'inchiesta sull'acquisto dei vaccini per il Covid-19 dopo le rivelazioni di trattative private tra la presidente Ursula von der Leyen e l'amministratore di Pfizer Albert Bourla. Nascevano il 15 ottobre, nel 70 a.C. il poeta Virgilio, nel 1608 l'inventore del barometro Evangelista Torricelli, nel 1844 il filosofo Friedrich Nietzsche, nel 1922 il fondatore di Comunione e Liberazione Luigi Giussani e nel 1923 lo scrittore Italo Calvino. Sono nati oggi anche l'imprenditore Giovanni Rana nel 1937, l'annunciatrice TV Mariolina Cannuli nel 1940, il conduttore televisivo Valerio Staffelli nel 1963, l'astronauta Roberto Vittori nel 1964, il regista Matteo Garrone nel 1968, la schermitrice Benedetta Durando nel 1985 e il rapper Fedez, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 15 ottobre 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

aiuto, fate presto! Fate presto! Veniteci a salvare!

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari secondo l'avanzamento dei lavori in direzione Cagliari tra lo svincolo per Macomer e lo svincolo per Abbasanta Ghilarza nella provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Santu Antinu in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Nova.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per giovedì 15 ottobre. A cura di ICNUS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione proseguirà la fase di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, grazie alla persistenza dell'alta pressione. Sarà una giornata dal clima particolarmente gradevole, con temperature in aumento soprattutto nei valori massimi. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale, dall'Algherese fino all'Oristanese, avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Sul versante orientale, dalla Gallura fino all'Ogliastra, prevarrà il sole per l'intera giornata, con soltanto qualche innocuo annuvolamento. Anche lungo le coste meridionali avremo condizioni di bel tempo, salvo il passaggio di alcune velature nelle prime ore del mattino. Sulle zone interne settentrionali e meridionali il tempo sarà stabile e soleggiato, così come sui rilievi, dove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi. Passiamo alle temperature, che saranno in lieve aumento, soprattutto sul settore orientale e nord-orientale dell'isola. A Sassari avremo 16 gradi di minima e 26 di massima, ad Alghero 14 e 28, mentre a Olbia si passerà dai 13 ai 27 gradi. Nelle zone interne avremo 13 gradi di minima e 25 di massima a Tempio Pausania, 14 e 26 a Ozieri, mentre a Nuoro si passerà dai 13 ai 27 gradi. A Oristano sono previsti 15 gradi di minima e 26 di massima. Nel settore meridionale avremo 17 e 28 gradi a Cagliari, mentre a Quartus Antelena la temperatura massima potrà raggiungere i 29 gradi. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali, con tendenza a ruotare progressivamente verso nord-ovest. Localmente la ventilazione potrà risultare variabile, senza rinforzi significativi. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.150 metri di quota, confermando la presenza di aria mite anche in alta montagna. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente poco mosso. Il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno inizialmente mossi, con moto ondoso in graduale attenuazione fino a poco mossi. Sulle bocche di Bonifacio avremo condizioni prevalentemente poco mosse. Concludiamo con la tendenza per venerdì e il fine settimana. Venerdì proseguiranno condizioni generalmente stabili e soleggiate, con temperature ancora miti. Da sabato è invece previsto un graduale aumento della nuvolosità, mentre domenica potrebbe verificarsi un peggioramento, con il possibile ritorno di qualche precipitazione. Una tendenza che richiederà ulteriori conferme. Queste erano le previsioni del tempo. Saluti da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni con il meteo di ICNUS, la Sardegna in diretta.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: Due minuti, un libro.
1: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il primo settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
2: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
1: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
2: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive, con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
1: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
2: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. E l'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene. E infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici. E io lo sono.
1: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro. Andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi. Di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.
3: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, The Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic
3: con Marco Del Weis,
4: uno dopo l'altro, solo grandi successi.
3: Ne sentirei delle belle. Golden Classic, in onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
5: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

0: adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti, con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: È sicuramente la notizia del giorno, anche se di giorni ne sono passati alcuni. Navy Pillay, premio Nobel per la pace. È una storia lunga quella di questa donna nel nome dei diritti umani. Nel 1967 fu la prima ad aprire uno studio legale nel Natal, difese attivisti anti-apartheid, denunciò le torture, contribuì a ottenere diritti per i detenuti di Robben Island. Fu anche tra i fondatori di Equality Now, un'organizzazione internazionale per i diritti delle donne. Nel 1995, dopo la fine dell'apartheid, fu nominata giudice supplente dell'Alta Corte sudafricana e nello stesso anno eletta all'Assemblea Generale dell'ONU giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Vi rimase 8 anni, gli ultimi 4 come presidente, contribuendo alla giurisprudenza sullo stupro come genocidio. Nel 2003 passò alla Corte Penale Internazionale, dove restò nella Camera d'Appello fino ad agosto 2008. Proprio nel 2008, il 28 luglio, lei prese servizio il 1 settembre, viene nominata ad Alto Commissario delle Organizzazioni delle Nazioni Unite. Ha ricoperto questo incarico fino al 2014. Dopo il mandato ha continuato a lavorare in ambito internazionale. È diventata commissaria della Commissione Internazionale contro la Pena di Morte ed è giudice ad hoc sulla Corte Internazionale di Giustizia nel caso Gambia contro Myanmar sulla Convenzione del Genocidio. Ora non voglio parlare delle polemiche che tutto questo ha suscitato, perché qualcuno si aspettava qualcos'altro, per fortuna sottolineo io, perché voglio dire, la Carta Universale dei Diritti Umani parla chiaro, ha dei precetti che attuati e messi ogni giorno nella verità del quotidiano che noi viviamo, non è un pensiero vacuo, è proprio un modo di vivere, è proprio un modo onesto, intellettualmente parlando, di riconoscere alcune azioni o determinate azioni contro il genere umano, ovunque esso sia. Un gran bel riconoscimento ancora una volta nel nome dei diritti umani come quello dell'anno scorso. Quindi io, come sempre, vi invito a conoscere questo documento, a capire che cosa è la Carta Universale per i diritti umani e perché ci sono delle persone che hanno dato anche la propria vita nel nome dei diritti umani, pensando non solo a se stessi o non a se stessi, ma pensando all'intero genere umano. Il sito rimane sempre lo stesso, www.unitiperidirittiumani.it. I diritti umani possono diventare una realtà e non devono rimanere solo un sogno. Come sottolineava il filosofo umanitario Ron Hubbard, è in nome dei diritti umani. Io vi auguro buona vita.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona 2 occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.
4: Radio Domus Nova.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: Batteria a terra.
6: AI per evitare di rimanere.

0: oggi salveremo la vostra auto dal gelo.
1: Ovvero come evitare il dramma della batteria morta la mattina presto mentre dovete andare al lavoro.
2: Sono pillole di AI.
0: Sappiamo tutti come funziona. Il primo vero freddo della stagione è il nemico giurato di ogni automobilista.
1: Un classico incubo. Ti svegli la mattina, sei già in ritardo, sali in macchina al gelo, giri la chiave e senti solo quel silenzio tragico o un rotolo soffocato dal cofano.
0: E scatta il panico. Cerchi i cavetti d'emergenza nel bagagliaio, speri che qualche vicino pietoso ti dia una spinta e capisci che la tua giornata è ufficialmente rovinata.
1: Il problema è che le batterie soffrono tantissimo gli sbalzi termici e senza un controllo preventivo ti piantano in asso sempre nel momento peggiore.
0: Ma prima di rimanere a congelare nel parcheggio aspettando il carro attrezzi,
1: l'intelligenza artificiale e la telemetria ti dicono in anticipo quando la batteria sta per cedere.
0: La prima mossa per monitorare la vita utile dell'auto si fa con Drivvo.
1: Registra tutto lo storico delle manutenzioni, i chilometri percorsi e l'età esatta dei componenti elettrici.
0: L'applicazione incrocia le temperature stagionali e vi avvisa quando la batteria entra nella finestra di rischio sbalzo termico.
1: Vi dice chiaramente: guarda che questa batteria ha più di 3 anni e con questo freddo rischia di lasciarti a piedi a breve,
0: evitandovi di scoprire il problema quando ormai è troppo tardi.
1: E per chi vuole un controllo medico di precisione assoluta sul voltaggio reale?
0: Ah beh, lì entra in gioco la combinazione con OBD Fusion.
1: Basta inserire un piccolo adattatore Bluetooth nella presa di diagnosi sotto il cruscotto dell'auto.
0: OBD Fusion legge in tempo reale la tensione dell'alternatore e lo spunto erogato prima dell'avviamento a freddo.
1: Vi mostra un grafico chiarissimo sullo stato di salute della batteria e sull'efficienza della ricarica durante la guida.
0: Se vede una caduta di tensione anomala all'accensione, vi segnala subito di sostituirla prima del weekend lungo.
1: Risultato? Partenze sicure al primo colpo, zero stress al mattino e auto sempre pronta ad affrontare il gelo.
0: E allora Chiara, ricapitoliamo!
1: Drivvo, per tracciare lo storico dei componenti e calcolare il rischio termico, e OBD Fusion per analizzare il voltaggio e lo spunto a freddo.
0: Usare la tecnologia per la manutenzione dell'auto vi fa viaggiare sereni e vi evita brutte sorprese nelle giornate più fredde, specie perché sono sempre lì.
1: Perché prevenire un guasto costa sempre meno che rimanere a piedi al gelo.
0: E allora scaricate le applicazioni, controllate la tensione, verificate i cavi e niente, buon viaggio a tutti. Per oggi la vostra macchina potrà partire. A domani!
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.

0: Giovedì 15 ottobre 2026 la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, sono sempre gli stracci che vanno all'aria, ricorda che tocca sempre ai meno abbienti pagare il prezzo più caro. E si celebrano la giornata delle donne rurali e la giornata per la pulizia delle mani. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1581 Parigi ospitava la prima del Ballet Comique de la Reine, commissionato da Caterina de' Medici a Baldassarre di Belgioioso, era il primo grande balletto di corte e durava 5 ore. Nel 1582, invece, era il primo giorno del calendario gregoriano, dopo un salto di 10 giorni, passando dal 4 ottobre del giorno precedente al 15 ottobre odierno. Nel 1872, per il controllo dei valichi di frontiera, veniva istituito il Corpo degli Alpini con truppe di montagna specializzate. E 140 anni fa, nel 1886, si pubblicava il libro Cuore di Edmondo De Amicis, con 9 storie per i giovani su virtù civili, amore, rispetto, eroismo, pietà e obbedienza. Nel 1979 Armstrong, Collins e Aldrin, l'equipaggio dell'Apollo 11 che ha portato per la prima volta l'uomo sulla Luna, era ospite della televisione italiana per una conferenza con le principali testate giornalistiche. Nel 1972 a Milano l'incontro di calcio tra Milan e Atalanta si chiudeva sul 9-3, un totale di 12 reti che sono ancora oggi il maggior numero di gol della storia in una partita del massimo campionato italiano. Nel 1985 il premio Nobel per l'economia veniva assegnato all'italiano Franco Modigliani. Nel 1997 veniva lanciata la sonda spaziale Cassini-Huygens in missione verso il pianeta Saturno. E nel 2022 la Procura europea apriva un'inchiesta sull'acquisto dei vaccini per il Covid-19 dopo le rivelazioni di trattative private tra la presidente Ursula von der Leyen e l'amministratore di Pfizer Albert Bourla. Nascevano il 15 ottobre, nel 70 a.C. il poeta Virgilio, nel 1608 l'inventore del barometro Evangelista Torricelli, nel 1844 il filosofo Friedrich Nietzsche, nel 1922 il fondatore di Comunione e Liberazione Luigi Giussani e nel 1923 lo scrittore Italo Calvino. Sono nati oggi anche l'imprenditore Giovanni Rana nel 1937, l'annunciatrice TV Mariolina Cannuli nel 1940, il conduttore televisivo Valerio Staffelli nel 1963, l'astronauta Roberto Vittori nel 1964, il regista Matteo Garrone nel 1968, la schermitrice Benedetta Durando nel 1985 e il rapper Fedez, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 15 ottobre 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2026.

0: invece aveva il fiore, era il flower.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari secondo l'avanzamento dei lavori in direzione Cagliari tra lo svincolo per Macomer e lo svincolo per Abbasanta Ghilarza nella provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Santo Antinu in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 nord occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari, contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per giovedì 15 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione proseguirà la fase di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, grazie alla persistenza dell'alta pressione. Sarà una giornata dal clima particolarmente gradevole, con temperature in aumento soprattutto nei valori massimi. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale, dall'Algherese fino all'Oristanese, avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Sul versante orientale, dalla Gallura fino all'Ogliastra, prevarrà il sole per l'intera giornata, con soltanto qualche innocuo annuvolamento. Anche lungo le coste meridionali avremo condizioni di bel tempo, salvo il passaggio di alcune velature nelle prime ore del mattino. Sulle zone interne settentrionali e meridionali il tempo sarà stabile e soleggiato, così come sui rilievi, dove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi. Passiamo alle temperature, che saranno in lieve aumento, soprattutto sul settore orientale e nord-orientale dell'isola. A Sassari avremo 16 gradi di minima e 26 di massima, ad Alghero 14 e 28, mentre a Olbia si passerà dai 13 ai 27 gradi. Nelle zone interne avremo 13 gradi di minima e 25 di massima a Tempio Pausania, 14 e 26 a Ozieri, mentre a Nuoro si passerà dai 13 ai 27 gradi. A Oristano sono previsti 15 gradi di minima e 26 di massima. Nel settore meridionale avremo 17 e 28 gradi a Cagliari, mentre a Quartus Antelena la temperatura massima potrà raggiungere i 29 gradi. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali. Con tendenza a ruotare progressivamente verso nord-ovest, localmente la ventilazione potrà risultare variabile, senza rinforzi significativi. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.150 metri di quota, confermando la presenza di aria mite anche in alta montagna. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente poco mosso. Il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno inizialmente mossi, con moto ondoso in graduale attenuazione fino a poco mossi. Sulle bocche di Bonifacio avremo condizioni prevalentemente poco mosse. Concludiamo con la tendenza per venerdì e il fine settimana. Venerdì proseguiranno condizioni generalmente stabili e soleggiate, con temperature ancora miti. Da sabato è invece previsto un graduale aumento della nuvolosità, mentre domenica potrebbe verificarsi un peggioramento, con il possibile ritorno di qualche precipitazione. Una tendenza che richiederà ulteriori conferme. Queste erano le previsioni del tempo. Saluti da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni con il meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

make it as funky as it can get. Make it as funky as it can get.

nice sound.

0: Due minuti, un libro.
1: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il primo settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
2: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
1: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
2: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive. Con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
1: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
2: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. L'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene. E infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici. E io lo sono.
1: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro. Andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi. Di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.
0: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
0: Radio Domus Novas.

Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione

0: Sono le 18.
1: It's 6.
2: DJ World. Breaking news.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli autotrasportatori sono di nuovo sul piede di guerra contro il caro carburanti e minacciano di bloccare il paese. Intanto l'emergenza carburanti a Cosenza è già iniziata. La maggioranza delle stazioni di servizio ha completamente esaurito le scorte di benzina e diesel e si segnalano lunghe code e blocchi della circolazione stradale. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Gian Davide De Pau, l'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, presente in aula, uccise a coltellate due cittadine cinesi e la 65enne cittadina colombiana Marta Castano Torres. Il Papa questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato, riferisce il bollettino medico di oggi. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente, aggiunge il bollettino. Starship, la versione militare della sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso a funzionare in Ucraina. Intanto ira del Cremlino contro i paesi europei che hanno assunto una posizione distruttiva sull'intesa Trump-Putin per l'export di gasolio russo. Ieri Meloni ha definito molto rischiosa l'intesa. Tra il 2011 e il 2024 il 6% dei giovani italiani tra i 18 e i 34 anni ha lasciato il

0: E allora buon pomeriggio a tutti, bentrovati! Tutti i morosini, tutte le morosine pronte a ballare, a divertirsi con noi? E il Tempo Maior insieme con tutte le radio collegate con noi, DJ Work Radio, Radio Wi-Fi Official,
1: Africa,
0: i social con Twitch e TikTok. Iniziamo allora la puntata di oggi, che è la terza dell'ottava stagione, con una bellissima canzone che si chiama Soy Afro 23. Il gruppo è proprio quello, Soy Afro 23.

puntata particolare, perché il testo è in francese. Con Eddie Barreto da Bogotà, Colombia.

0: Luis Romeo Santos, già proposti nelle puntate precedenti della nuova edizione di Morosita, con questo Ai San Miguel.
1: Hey, hey, dale Morosita.
2: Hey, hey,
1: dale Morosita.
2: Hey, hey,
1: dale Morosita.
3: La he visto en el club, estaba con él. En
0: cuanto... E arriva anche una bella cumbia.
3: Ella me gustó, él no la me...
0: Ma di chi è? Di chi è? Di chi è? Di chi è?
3: La he visto

partiamo per questa pausa musicale. Perché poi ricomincia, per annunciare la canzone successiva, ovvero sia, sono le ore 18:27 minuti, quindi ci stiamo avvicinando esageratamente alla metà di questo programma, alle 18:30. E quindi oramai gli affezionati morosini e le morosine lo sanno. Ma certo che lo sanno, eh? Arriva la Kizomba. Bellissima anche oggi. Dopo Maschere Palabras del gruppo Nietzsche, arriva Finer e Chris Calisto dall'Angola. La canzone nuova si chiama La.

0: Morosita, Morosita, Latin News.
1: Abbiamo lasciato anche lo spazio Kizomba oggi in anticipo di un minuto o due.
2: Dimmi chi fa se lo vedo, che te arro.
1: Arriva che vedo l'Elvis Crespo con un bellissimo merengue. Si chiama La Grazia.

Tutemba Maior. Adesso finalmente ci calmiamo un po'. Abbiamo lasciato la graziosa con, che vedo, Elvis Crespo dalle Canarie. Adesso finalmente un po' di calma con un'altra bella salsa, questa volta proveniente da Manhattan, New York. Lui si chiama Luisito Gomez.

0: No, no, siamo tutti bene, non vi preoccupate.
1: Wilson, hijo mio.
0: La sirena che sentivate è quella che accompagna la canzone Enfermera.
1: Un'infermera.
0: Arriva Wilson Max insieme al Chaval della Bachata dalla Repubblica Dominicana. Bachata tradizional.

Il Chaval della Bachata dalla Repubblica Dominicana. E accogliamo Puerto Rico, la prima canzone di oggi. Oggi è l'unica, eh? No, ce n'è anche

0: e portare direttamente nelle vostre città, nei vostri locali.
1: Maurizio Simonelli, il sopravvuto.
0: Un'altra bellissima canzone estrapolata da un concerto, sì, quello di Manolito e su Trabuco. Da La Habana, Cuba, Amistad es una...

è una caie. Manolito Simonei su Trabuco. Ratata! Da una bella un'altra bellissima. Dalla timba alla baciata. Da Manolito

allora, gran finale di Morosita numero 3, ottava stagione con il Tempo Maior e tutti i morosini e le morosine che oggi ci hanno fatto compagnia. Concludiamo con Jensen dalla Repubblica.

altro che salutarvi con questa Lejania. Per l'appuntamento per la prossima diretta giovedì prossimo. Se volete ascoltare il meglio di Morosita, sempre alle ore, dalle ore 18 alle ore 19.

0: le 19.
1: The current time is 7.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. Archiviata amaramente la tornata di Champions, la Juventus torna in campo alle 21 dopo il pareggio di Cagliari per continuare a vincere in Europa League dopo il buon debutto contro il NEC. Contro il Celta Vigo Spalletti dovrebbe puntare su Voltemade in attacco, assistito da Alej Begovic e con Seisao. Possibile la difesa a tre con Kalulu, Gatti e Kelly, favorito su Bremer. Mentre sulle fasce McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez e cambiato a destra. Dalle 18:45 la sfida tra Salisburgo e Milan. E inizia l'avventura in conference anche per l'Atalanta di Maurizio Sarri, che sfida il Paphos stasera alle 21. Per Scalvini, distrazione di basso grado dei muscoli flessori della gamba sinistra, in difesa dovrebbe giocare Kolasinac. Non convocato per precauzione Bellanova, gioca Zappa Costa. A centrocampo, vicino a Ederson, dovrebbe esserci Pasalic al posto dell'infortunato Kessié. E brutte notizie in casa Inter. Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozano, che hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Chivu perde così il suo capitano e bomber almeno per 3 settimane, in forse anche il Como, in programma l'8 novembre. Lautaro potrebbe tornare in campo soltanto dopo la seconda sosta delle nazionali il 22 novembre contro l'Atalanta. E dopo la mala sconfitta contro il Real Madrid nella seconda giornata di Champions, la Roma attende di sapere di più sugli infortuni di Koné e Dybala, usciti durante la gara contro gli spagnoli. A caldo per l'argentino si parlava di un risentimento muscolare, mentre per il francese lo stesso Gasperini teme qualcosa di peggio. Gli esami strumentali previsti domani stabiliranno se c'è lesione. Neanche il tempo di ritrovare in gruppo Alisson Santos, Anguissa e Oliveira, che Massimiliano Allegri perde David Neres per una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Proverà a rientrare l'8 novembre contro la Lazio. Ciclismo: la Gran Bretagna domina la finale dell'inseguimento femminile a squadre davanti all'Italia, che chiude al secondo posto come gli uomini, vincendo l'argento.

0: 1000 della stagione con un pesante 6-2 e 6-0 in poco più di un'ora di gioco dalla numero 170 del mondo Cartal, con un parziale di 11 game subiti di fila dal 2-1 nel primo set. A Shanghai Alexander Zverev accede alle semifinali del Masters 1000 battendo in due set l'australiano Alex De Minaur. Nel penultimo atto del torneo cinese Zverev affronterà lo spagnolo Fokina. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
1: Ibiza Dance Night.
2: Ibiza Dance Night.
1: La migliore musica internazionale da ballare.
2: Ibiza Dance Night.
1: Da mezzanotte. Su DJ Work. Questa sera con DJ Danny.

0: DJ Work 2020 Web Radio.
1: Al mio segnale, scatenate Spritz Time. Tutti i giorni DJ Professor vi porta nel magico mondo Spritz Time.

0: Buonasera, sono Ramona della redazione meteo di DJ Work Radio. Per il resto della serata, al nord avremo ancora nebbia, con temperature comprese tra 10 e 21 gradi. Scendendo verso il centro, il cielo si presenta coperto e i valori andranno dai 9 ai 24 gradi. Al sud, situazione più variabile, con cielo parzialmente nuvoloso e temperature tra 15 e 25 gradi. Stesso scenario anche sulle isole, parzialmente nuvoloso, con valori compresi tra 18 e 24 gradi. Questo era il meteo di DJ Work Radio. The DJ Station.
1: Spritz time.
2: Hai aperto la mappa sull'app?
3: Sì, siamo vicine.
4: Stare al passo coi tempi per continuare a camminare insieme.
5: Luca, tu oggi in attacco. Andrea, tu in difesa.
6: Ok, mister.
4: Fare gioco di squadra.
3: E poi aggiungiamo un po' di sale.
7: Nonna, posso farlo io?
4: Scegliere gli ingredienti giusti per crescere e avere una vita attiva. Il dialogo tra generazioni è un'opportunità per tutti. Insieme ogni età conta, perché la vita non invecchia. Dipartimento per le politiche della famiglia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: From disco and new disco. Tutti i giorni alle ore 15 su DJ Work.
9: Ok. From disco to disco,
8: DJ Work.

0: sono le 20.
1: Our current time is 8.
2: DJ Work. Breaking news.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Giornata drammatica per le morti sul lavoro. Al porto canale di Cagliari un autotrasportatore Carlo Spiga di 61 anni è morto schiacciato da un carico di grandi tubi che stava scaricando dal suo camion. Nel Chietino un 23enne ha perso la vita nei capannoni di una cantina sociale mentre effettuava dei lavori in una vasca interna alla struttura. A Firenze nel cantiere della nuova stazione per l'alta velocità un operaio è morto e un altro è rimasto ferito. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Monta la protesta al sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese ed è già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali. Blocchi anche in Puglia, protestano anche gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tir in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate. L'Ucraina ha esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense, che sono una delle poche armi difensive in grado di abbattere i missili balistici russi. Intanto la Casa Bianca replica alle critiche della Premier Meloni. Quello sul diesel russo è un grande accordo. Calcio e coppe europee. In Europa League, dopo il primo KO con il Benfica, il Milan è a caccia dei suoi primi 3 punti contro il Salisburgo. In casa Juve, Spalletti contro il Celta alle 21 potrebbe affidarsi la difesa a 3 con Kalulu, Gatti e Kelly, mentre sulle fasce McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez e Cambiaso a destra. In Conference League Sarri non convoca Bellanova e Kessié contro il Pafos. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: DJ Work, breaking news.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

0: disco novità The Calling con Dust.
1: Disco novità. L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud, in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Giovedì 15 ottobre 2026 la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, sono sempre gli stracci che vanno all'aria, ricorda che tocca sempre ai meno abbienti pagare il prezzo più caro. E si celebrano la giornata delle donne rurali e la giornata per la pulizia delle mani. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1581 Parigi ospitava la prima del Ballet Comique de la Reine, commissionato da Caterina de' Medici a Baldassarre di Belgioioso, era il primo grande balletto di corte e durava 5 ore. Nel 1582, invece, era il primo giorno del calendario gregoriano, dopo un salto di 10 giorni, passando dal 4 ottobre del giorno precedente al 15 ottobre odierno. Nel 1872, per il controllo dei valichi di frontiera, veniva istituito il Corpo degli Alpini con truppe di montagna specializzate. E 140 anni fa, nel 1886, si pubblicava il libro Cuore di Edmondo De Amicis, con 9 storie per i giovani su virtù civili, amore, rispetto, eroismo, pietà e obbedienza. Nel 1979 Armstrong, Collins e Aldrin, l'equipaggio dell'Apollo 11 che ha portato per la prima volta l'uomo sulla Luna, era ospite della televisione italiana per una conferenza con le principali testate giornalistiche. Nel 1972 a Milano l'incontro di calcio tra Milan e Atalanta si chiudeva sul 9-3, un totale di 12 reti che sono ancora oggi il maggior numero di gol della storia in una partita del massimo campionato italiano. Nel 1985 il premio Nobel per l'economia veniva assegnato all'italiano Franco Modigliani. Nel 1997 veniva lanciata la sonda spaziale Cassini-Huygens in missione verso il pianeta Saturno. E nel 2022 la Procura europea apriva un'inchiesta sull'acquisto dei vaccini per il Covid-19 dopo le rivelazioni di trattative private tra la presidente Ursula von der Leyen e l'amministratore di Pfizer Albert Bourla. Nascevano il 15 ottobre, nel 70 avanti Cristo il poeta Virgilio, nel 1608 l'inventore del barometro Evangelista Torricelli, nel 1844 il filosofo Friedrich Nietzsche, nel 1922 il fondatore di Comunione e Liberazione Luigi Giussani e nel 1923 lo scrittore Italo Calvino. Sono nati oggi anche l'imprenditore Giovanni Rana nel 1937, l'annunciatrice TV Mariolina Cannuli nel 1940, il conduttore televisivo Valerio Staffelli nel 1963, l'astronauta Roberto Vittori nel 1964, il regista Matteo Garrone nel 1968, la schermitrice Benedetta Durando nel 1985 e il rapper Fedez, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 15 ottobre 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto! Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra! Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari secondo l'avanzamento dei lavori in direzione Cagliari tra lo svincolo per Macomer e lo svincolo per Abbasanta Ghilarza nella provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Santu Antinu in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della protezione.

0: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per giovedì 15 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione proseguirà la fase di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, grazie alla persistenza dell'alta pressione. Sarà una giornata dal clima particolarmente gradevole, con temperature in aumento soprattutto nei valori massimi. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale, dall'Algherese fino all'Oristanese, avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Sul versante orientale, dalla Gallura fino all'Ogliastra, prevarrà il sole per l'intera giornata, con soltanto qualche innocuo annuvolamento. Anche lungo le coste meridionali avremo condizioni di bel tempo, salvo il passaggio di alcune velature nelle prime ore del mattino. Sulle zone interne settentrionali e meridionali il tempo sarà stabile e soleggiato, così come sui rilievi, dove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi. Passiamo alle temperature, che saranno in lieve aumento, soprattutto sul settore orientale e nord-orientale dell'isola. A Sassari avremo 16 gradi di minima e 26 di massima, ad Alghero 14 e 28, mentre a Olbia si passerà dai 13 ai 27 gradi. Nelle zone interne avremo 13 gradi di minima e 25 di massima a Tempio Pausania, 14 e 26 a Ozieri, mentre a Nuoro si passerà dai 13 ai 27 gradi. A Oristano sono previsti 15 gradi di minima e 26 di massima. Nel settore meridionale avremo 17 e 28 gradi a Cagliari, mentre a Quartu Sant'Elena la temperatura massima potrà raggiungere i 29 gradi. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali, con tendenza a ruotare progressivamente verso nord-ovest. Localmente la ventilazione potrà risultare variabile, senza rinforzi significativi. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.150 metri di quota, confermando la presenza di aria mite anche in alta montagna. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente poco mosso. Il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno inizialmente mossi, con moto ondoso in graduale attenuazione fino a poco mossi. Sulle bocche di Bonifacio avremo condizioni prevalentemente poco mosse. Concludiamo con la tendenza per venerdì e il fine settimana. Venerdì proseguiranno condizioni generalmente stabili e soleggiate, con temperature ancora miti. Da sabato è invece previsto un graduale aumento della nuvolosità, mentre domenica potrebbe verificarsi un peggioramento, con il possibile ritorno di qualche precipitazione. Una tendenza che richiederà ulteriori conferme. Queste erano le previsioni del tempo. Saluti da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni con il meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
1: Gusta la musica! Su Radio Domus Novas solo buona musica! Quella giusta, fresca, frizzante, come te!

0: Due minuti, un libro.
1: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il 1 settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
2: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
1: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
2: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive. Con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
1: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
2: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. E l'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene. E infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici, e io lo sono.
1: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro. Andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi. Di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
6: Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
7: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
8: Idea News Magazine.
9: È sicuramente la notizia del giorno, anche se di giorni ne sono passati alcuni. Nevi Pilley, premio Nobel per la pace. È una storia lunga quella di questa donna nel nome dei diritti umani. Nel 1967 fu la prima ad aprire uno studio legale nel Natal, difese attivisti anti-apartheid, denunciò le torture, contribuì a ottenere diritti per i detenuti di Robben Island. Fu anche tra i fondatori di Equality Now, un'organizzazione internazionale per i diritti delle donne. Nel 1995, dopo la fine dell'apartheid, fu nominata giudice supplente dell'Alta Corte sudafricana e nello stesso anno eletta all'Assemblea Generale dell'ONU giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Vi rimase 8 anni, gli ultimi 4 come presidente, contribuendo alla giurisprudenza sullo stupro come genocidio. Nel 2003 passò alla Corte Penale Internazionale, dove restò nella Camera d'Appello fino ad agosto 2008. Proprio nel 2008, il 28 luglio, lei prese servizio il 1 settembre, viene nominata ad Alto Commissario delle Organizzazioni delle Nazioni Unite. Ha ricoperto questo incarico fino al 2014. Dopo il mandato ha continuato a lavorare in ambito internazionale. È diventata commissaria della Commissione Internazionale contro la Pena di Morte ed è giudice ad hoc sulla Corte Internazionale di Giustizia nel caso Gambia contro Myanmar sulla Convenzione del Genocidio. Ora non voglio parlare delle polemiche che tutto questo ha suscitato, perché qualcuno si aspettava qualcos'altro, per fortuna sottolineo io, perché voglio dire, la Carta Universale dei Diritti Umani parla chiaro, ha dei precetti che attuati e messi ogni giorno nella verità del quotidiano che noi viviamo, non è un pensiero vacuo, è proprio un modo di vivere, è proprio un modo onesto, intellettualmente parlando, di riconoscere alcune azioni o determinate azioni contro il genere umano, ovunque esso sia. Un gran bel riconoscimento ancora una volta nel nome dei diritti umani come quello dell'anno scorso. Quindi io, come sempre, vi invito a conoscere questo documento, a capire che cosa è la Carta Universale per i Diritti Umani e perché ci sono delle persone che hanno dato anche la propria vita nel nome dei diritti umani, pensando non solo a se stessi o non a se stessi, ma pensando all'intero genere umano. Il sito rimane sempre lo stesso, www.unitiperidirittiumani.it. I diritti umani possono diventare una realtà e non devono rimanere solo un sogno. Come sottolineava il filosofo umanitario Ron Hubbard, è in nome dei diritti umani. Io vi auguro buona vita.
8: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas. Momenti da vivere.

E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari secondo l'avanzamento dei lavori in direzione Cagliari tra lo svincolo per Macomer e lo svincolo per Abbasanta Ghilarza nella provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro in località Sedilo in corrispondenza della galleria Santo Antinu in provincia di Oristano. Sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari, contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per giovedì 15 ottobre. A cura di Icnos, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione proseguirà la fase di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, grazie alla persistenza dell'alta pressione. Sarà una giornata dal clima particolarmente gradevole, con temperature in aumento soprattutto nei valori massimi. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale, dall'Algherese fino all'Oristanese, avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Sul versante orientale, dalla Gallura fino all'Ogliastra, prevarrà il sole per l'intera giornata, con soltanto qualche innocuo annuvolamento. Anche lungo le coste meridionali avremo condizioni di bel tempo, salvo il passaggio di alcune velature nelle prime ore del mattino. Sulle zone interne settentrionali e meridionali il tempo sarà stabile e soleggiato, così come sui rilievi, dove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi. Passiamo alle temperature, che saranno in lieve aumento, soprattutto sul settore orientale e nord-orientale dell'isola. A Sassari avremo 16 gradi di minima e 26 di massima, ad Alghero 14 e 28, mentre a Olbia si passerà dai 13 ai 27 gradi. Nelle zone interne avremo 13 gradi di minima e 25 di massima a Tempio Pausania, 14 e 26 a Ozieri, mentre a Nuoro si passerà dai 13 ai 27 gradi. A Oristano sono previsti 15 gradi di minima e 26 di massima. Nel settore meridionale avremo 17 e 28 gradi a Cagliari, mentre a Quartus Sant'Elena la temperatura massima potrà raggiungere i 29 gradi. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli dai quadranti occidentali, con tendenza a ruotare progressivamente verso nord-ovest. Localmente la ventilazione potrà risultare variabile, senza rinforzi significativi. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.150 metri di quota, confermando la presenza di aria mite anche in alta montagna. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente poco mosso. Il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno inizialmente mossi, con moto ondoso in graduale attenuazione fino a poco mossi. Sulle bocche di Bonifacio avremo condizioni prevalentemente poco mosse. Concludiamo con la tendenza per venerdì e il fine settimana. Venerdì proseguiranno condizioni generalmente stabili e soleggiate, con temperature ancora miti. Da sabato è invece previsto un graduale aumento della nuvolosità, mentre domenica potrebbe verificarsi un peggioramento, con il possibile ritorno di qualche precipitazione. Una tendenza che richiederà ulteriori conferme. Queste erano le previsioni del tempo. Saluti da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni con il meteo di Icnos, la Sardegna in diretta. Radio Domus Nova.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
2: E io sono Chiara.
1: Batteria a terra.
2: AI per evitare di

0: oggi salveremo la vostra auto dal gelo.
1: Ovvero come evitare il dramma della batteria morta la mattina presto mentre dovete andare al lavoro.
2: Sono pillole di AI.
0: Sappiamo tutti come funziona. Il primo vero freddo della stagione è il nemico giurato di ogni automobilista.
1: Un classico incubo. Ti svegli la mattina, sei già in ritardo, sali in macchina al gelo, giri la chiave e senti solo quel silenzio tragico o un rontolo soffocato dal cofano.
0: E scatta il panico. Cerchi i cavetti d'emergenza nel bagagliaio, speri che qualche vicino pietoso ti dia una spinta e capisci che la tua giornata è ufficialmente rovinata.
1: Il problema è che le batterie soffrono tantissimo gli sbalzi termici e senza un controllo preventivo ti piantano in asso sempre nel momento peggiore.
0: Ma prima di rimanere a congelare nel parcheggio aspettando il carro attrezzi,
1: l'intelligenza artificiale e la telemetria ti dicono in anticipo quando la batteria sta per cedere.
0: La prima mossa per monitorare la vita utile dell'auto si fa con Drivvo.
1: Registra tutto lo storico delle manutenzioni, chilometri percorsi e l'età esatta dei componenti elettrici.
0: L'applicazione incrocia le temperature stagionali e vi avvisa quando la batteria entra nella finestra di rischio sbalzo termico.
1: Vi dice chiaramente: guarda che questa batteria ha più di 3 anni e con questo freddo rischia di lasciarti a piedi a breve,
0: evitandovi di scoprire il problema quando ormai è troppo tardi.
1: E per chi vuole un controllo medico di precisione assoluta sul voltaggio reale?
0: Ah beh, lì entra in gioco la combinazione con OBD Fusion.
1: Basta inserire un piccolo adattatore Bluetooth nella presa di diagnosi sotto il cruscotto dell'auto.
0: OBD Fusion legge in tempo reale la tensione dell'alternatore e lo spunto erogato prima dell'avviamento a freddo.
1: Vi mostra un grafico chiarissimo sullo stato di salute della batteria e sull'efficienza della ricarica durante la guida.
0: Se vede una caduta di tensione anomala all'accensione, vi segnala subito di sostituirla prima del weekend lungo.
1: Risultato? Partenze sicure al primo colpo, zero stress al mattino e auto sempre pronta ad affrontare il gelo.
0: E allora Chiara, ricapitoliamo!
1: Drivvo, per tracciare lo storico dei componenti e calcolare il rischio termico, e OBD Fusion per analizzare il voltaggio e lo spunto a freddo.
0: Usare la tecnologia per la manutenzione dell'auto vi fa viaggiare sereni e vi evita brutte sorprese nelle giornate più fredde, specie perché sono sempre lì.
1: Perché prevenire un guasto costa sempre meno che rimanere a piedi al gelo.
0: E allora scaricate le applicazioni, controllate la tensione, verificate i cavi e niente, buon viaggio a tutti!

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari.

Bentrovati amici, questa è una nuova puntata di Mien Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il chitarrista Monster Mike Welk è considerato un veterano della scena blues internazionale. Welk si è ritirato uno spazio come chitarrista di grande talento e moltissimo richiesto. Ha collaborato con Shemeika Copeland, Ronnie Hale, Daniel Nicole, Johnny Winter e tantissimi altri ancora. Nonostante tutto questo grande giro con musicisti, ha ricevuto anche 4 nomination consecutive ai Blues Music Awards, vincendone uno nel 2019, un Boston Music Award come miglior artista blues contemporaneo. Questa per voi è Jump for Joy, Master Mike Welk qui a Mien Blues.

altro chitarrista di grandissimo valore è Mike Zito, che entra nel mondo discografico nel 2008 con l'uscita di Today. L'album gli consente di poter iniziare alcuni tour prevalentemente a livello locale. Il salto di qualità arriva quando incontra Devon Allman e insieme a Cyril Neville formano la Royal Southern Brotherhood, una band che ha catturato l'attenzione di alcuni produttori e ha realizzato anche un paio di dischi. Presence of Lord è un brano di Eric Clapton, scritto a suo tempo insieme all'amico Steve Winwood. Il suo crescendo trascina verso un assolo di chitarra con i fiocchi, così è da ascoltare. Bellissima versione, Mike Zito, qui a Mio.

sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Mentre Walter Trout inizia a suonare la chitarra già da adolescente, ispirato da artisti come B.B. King, Buddy Guy e Jimi Hendrix. La sua passione per il blues è immediata e già negli anni 60 inizia ad esibirsi nei locali della costa del New Jersey. Negli anni 70 si trasferisce in California, dove entra a far parte della scena musicale proprio della città. Qui inizia a suonare con diverse band, affinando la sua tecnica e costruendosi una reputazione come chitarrista talentuoso e versatile. Broken dà il titolo a un album e lo ascoltiamo insieme a Better Heart, Walter Trout.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Lei è originaria di Houston, Texas, e come le grandi cantanti ha iniziato a cantare nel coro della Chiesa Battista. Sebbene la musica gospel sia stata la sua prima passione, è nel blues che ha trovato la sua vera ispirazione. Sto parlando di Annika Chambers, è una con una voce che direi che spacca, profondamente invece radicato nel mondo blues rock, e il marito Paul Desrariers, un chitarrista dalle grandissime doti. Sia sul palco che nella vita privata, questi due artisti sono legati da una chimica coinvolgente. Good Trouble è un album dal taglio soul and blues rock, nel quale si palesano le loro grandissime qualità. Questa è Walk a Mile in My Shoes. Annika Chambers e Paul Desrariers.

sempre Gianfranco Piria che vi sta parlando con la trasmissione Mio Blues. La famosa cantante blues Coco Taylor disse una volta che Nora Jane Brousseau le assomigliava. Aggiunse anche che il suo blues è grezzo e autentico. Nora Jane ha una voce sensuale e potente che rimane impressa nella memoria di chi l'ascolta. Possiede una delle voci più forti del panorama blues contemporaneo. Nora Jane Brousseau porta avanti e mantiene viva la musica delle grandi artisti blues come Howlin' Wolf, Coco Taylor e moltissimi altri ancora. Questa è una canzone che ho scelto per voi che si chiama Another Part of You. Nora Jane Brousseau qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Me and Blues è un programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il titolo della canzone Chicago the Cathy fa riferimento a una delle principali linee ferroviarie che attraversano il sud degli Stati Uniti. Nella cultura afroamericana e del primo Novecento, i treni rappresentavano un potente simbolo di libertà e fuga dalle difficili condizioni di vita del sud. La canzone racconta la storia di un uomo che vede la sua donna partire sul treno Cathy, lasciandolo da solo. Il tema del treno è una metafora di separazione e perdita ricorrente nella tradizione blues, e Chicago the Cathy si inserisce perfettamente in questo contesto. Scritta a suo tempo da Taj Mahal, questa è la versione di Peter Frampton qui a Me and Blues.

Nel settembre del 2025 B.B. King avrebbe compiuto 100 anni. Joe Bonamassa ne festeggia il compleanno virtuale con un progetto articolato in 32 brani, proposto sotto forma di doppio CD, pubblicato dalla sua casa discografica insieme al collega Joe Smith. B.B. King Blues Summit è il giusto riconoscimento verso uno dei musicisti blues che più di tutti è stato il punto di riferimento a cui molti devono essere devoti. Blues Summit è il giusto riconoscimento per B.B. King. Qui per voi Joe Bonamassa e i suoi amici a Me and Blues.

sempre Me in Blues. Siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Marcus King è uno dei più fulgidi talenti della scena blues proveniente dalla Carolina del Sud. Dopo i fasti del capolavoro Youngblood uscito nel 2022, ha purtroppo dovuto fare i conti con la depressione, ma grazie a Rick Rubin sembra che almeno per un po' sia riuscito a allontanare i demoni che lo tormentavano da tempo. Il famoso produttore discografico statunitense è stato importantissimo per la creazione di questo ennesimo capolavoro. Per voi Marcus King, Marcus King Band con The Real qui a Me and Blues.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Sei pronto a tornare negli anni 80-90? Ti ci porto io con il Super Sound. Sono Marco Del Valse. Suono le più belle canzoni di quegli anni, le canzoni più passate alla radio, più ballate, più ascoltate con gli amici. Super Sound. Il giovedì alle 10 e il sabato alle 13 su Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Super Sound. 20 anni di grande musica.

0: dottore, mi dici cosa devo fare?
1: Tutto passerà. Se bali, walla walla bang bang.

0: bruciare, non bruciare, con il fuoco, non scherzare.
1: Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
2: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
3: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
4: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

0: scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.